Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: sera. Free Radio, Free Music.
1: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia. Che

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT.

0: CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
1: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
2: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
4: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 300 14.
7: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
10: Onda Libera.
11: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

Io mi fermerei al buongiorno, semplice, bello e sincero. 6:57 in questo sabato 20 giugno, tutto è pronto per un nuovo sabato mattina da passare insieme a me, Andrea Paglia, sulla radio che suona il miglior mix. Chiudiamo la notte, ci pensa lui, Craig David, Walking Away, sulla radio che suona il

0: Walking Away, Craig David a chiudere la notte di Radio Onda Libera. Come dicevamo, tutto è pronto per un nuovo sabato mattina insieme a me. Le prossime 4 ore sarete con Andrea Paglia, puntuali come sempre. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Rimettete gli orologi, puntuali sono le 7.
1: Onda Libera.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y20.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Renew.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via De Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Sulla strada l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
7: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio

0: Noleggio auto. Prendeste revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
3: Fino al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Onda libera.
5: Questa è Onda libera.

Whitney Houston, I'm Every Woman, ad aprire questo sabato 20 giugno 2026. Ve lo dico subito, mancano più o meno 24 ore all'inizio dell'estate, perché il solstizio quest'anno è fissato per domani, domenica 21 giugno alle 10.

10:24, domani mattina entrerà ufficialmente l'estate, quindi siamo ancora ufficialmente nell'ultimo giorno primaverile. Domani domenica alle 10:24 entrerà ufficialmente l'estate. Intanto però, visto che le temperature sono ormai più che estive, il sabato mattina vi aspetta Andrea Paglia su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music. Buongiorno, ben trovati, buon lavoro se state già lavorando, buon relax se vi state godendo una meritata colazione dopo una settimana lavorativa. Che sia montana o marina, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Fino alle 11 con me, in una prima parte più informativa e giornalistica, una seconda parte più goliardica e godereccia. Tra poco alle 7:15 almanacco e meteo, daremo uno sguardo a quanto accaduto nella storia in questo 20 di giugno e poi importantissime le previsioni del tempo. Voi invece cosa state facendo? Aspetto i vostri WhatsApp al numero 333 222 7992. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate. Io sono Andrea Paglia, questa è

7:16 minuti, appuntamento con l'almanaco di questo 20 di giugno. Siamo al 171esimo giorno dall'inizio dell'anno. Oggi si festeggia Sant'Ettore e San Silverio, quindi tanti tanti auguri a chi porta il nome di Ettore Silverio, buon onomastico. Nel 1896, pensate, l'invenzione del tachimetro per le automobili. 130 anni fa, ad un insegnante inglese venne l'idea appunto di adattare per l'automobile il tachimetro utilizzato fino a quel momento, pensate, esclusivamente sui treni. 1896, 130 anni fa. Mentre 136 anni fa, nel 1890, Wilde pubblica il ritratto di Dorian Gray, La vita come opera d'arte vissuta nel culto della bellezza, estetica e del puro edonismo, un concetto alla base della produzione letteraria del grande Oscar Wilde. 136 anni fa, nel 1890. Sono nati in questo giorno, nel 1967, 59 anni fa, Nicole Kidman. Nel 1949, nello stato americano dell'Alabama, nasceva proprio il grande, 77 anni fa, il grande Lionel Richie. Questo era l'almanaco di questo 20 di giugno. Passiamo alle previsioni del tempo, importantissime per il weekend, ma daremo poi anche un occhio alla prossima settimana. Nulla da dire per quanto riguarda il tempo per oggi e per domani, perché il caldo rimarrà costante sull'Italia, questo caldo africano in costante aumento, con punte addirittura di 39-40 gradi nella giornata di domani. Domani appunto giornata del solstizio, temperature prossime ai 40, sole, afa e rovesci, attenzione sui rilievi. Per quanto riguarda la prossima settimana, il caldo sarà diffuso e afoso, i temporali di calore soprattutto su Alpi e Appennini e zone adiacenti. Attenzione alle notti, farà molto caldo perché le temperature minime in molte città rimarranno addirittura superiori ai 25 gradi. Si salvi chi può. Qualcuno c'è al mare, beati voi. Qualcuno sta andando, beati voi. Qualcuno non andrà, mi dispiace. Fa caldo, Anto. Buon sabato mattina, gli Stereophonics, Maybe Tomorrow su Onda Libera.

Fibra e 13 Pietro su Onda Libera 7:25, mi guardano già male perché sono già in ritardo, ma non me ne importa niente perché sabato godiamoci il relax tranquillo. Devo fare un po' di saluti perché c'è Antonella in quel di Tor San Lorenzo, se la gode al mare. Ciao Antonella, buongiorno, buona giornata e buon sabato. C'è Anna Rita, buongiorno Andrea, buon fine settimana, grazie Anna Rita, buongiorno a te. C'è anche Giovanna, c'è anche Anna Maria, grazie. C'è anche Francesco, Luca e Antonio invece che stanno andando a lavorare, mi richiedevano una canzone, tra poco arriva, vi accontenterò. Vi ricordo che siamo in DAB su Roma e Latina, potete ascoltarci grazie al nostro digital audio, poi in FM sui 99.0 97.100, frequenze sparse in FM. Se volete poi abbiamo gratuitamente anche un'applicazione, scaricatela, Radio Onda Libera TV.

0: Garçon, ho un'idea.
1: Onda libera.
2: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio, ore 22, saluto a

0: fotocomitato a radinorma.it.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36, in collaborazione con Forno Maggi. Troverai tutte le loro bontà, dolci

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
2: Contrade di Artena, state giocando. La sfida è ancora aperta al palio per il palio di M&A Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da M&A Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
3: M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
8: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66, per info 06 952 55 96.
7: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Onda Libera.

Da 7:41 minuti, tra poco andremo a leggere anche quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Purtroppo c'è una brutta notizia che arriva dalla Repubblica Dominicana, dove un incendio è divampato in un resort. Dalle prime notizie sembra ci sia una morte, ci sia una morta italiana. Le fiamme divorano i bungalow, le urla tra i bagnanti, delle immagini veramente scioccanti. Approfondiremo la notizia tra poco e andremo a a leggere quelle che sono le prime pagine delle testate online. Diamo uno sguardo alla viabilità al momento regolare per quanto riguarda le tratte di nostra competenza, regolare anche il traffico sul grande raccordo anulare di Roma. Tranquillo anche il traffico in città a Roma e Latina.

0: ti mai più.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

Il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre, 1981. Pensate, fu il singolo più venduto proprio di quell'anno. Partecipò all'edizione di Sanremo proprio del 1981 e diventò per quell'anno il tormentone estivo, essendo appunto il singolo più venduto. Dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera c'erano i Ricchi e Poveri. Sarà perché ti amo.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

La canzone dell'estate per quanto riguarda Jovanotti e Alfa, Buon Vento su Radio Onda Libera quando mancano pochi minuti alle otto. Le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online riportano appunto quanto detto poco fa come ultima ora nella Repubblica Dominicana: un incendio in un resort, muore una turista italiana, la donna sarebbe dalle prime notizie stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia dove era corsa assieme agli altri turisti proprio per evacuare le stanze dell'hotel. Al momento non si registrano altre vittime, sono in corso delle verifiche, le fiamme veramente hanno divorato tutto il resort, le prime immagini che arrivano proprio da Santo Domingo veramente sono impressionanti, e le stesse autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina appunto italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bahia Hibe. Questo è quanto riportano un po' tutte le principali testate giornalistiche nella loro edizione online. Mancano pochi minuti alle 8, noi possiamo anche chiudere la nostra prima ora passata insieme. Tra poco arrivo anche ai vostri saluti, continuate a raccontarci il vostro sabato. 333 222 7992. Su Onda Libera c'è Drake.

0: E con Drake si chiude la nostra prima ora. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, le 8:01.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino Raserba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
4: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
7: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
8: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno

0: pensieri.
1: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale DeLonghi, Master Kitchen, Liber, Acai.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: 806 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: L'elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM. A Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
3: I Castelli della Sapienza presentano Nodo in Comune 2026. Domenica 21 giugno ore 18 al Museo del Territorio, ex chiesa di San Giovanni al centro storico di Poli, si terrà il concerto d'arpa.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: www.farmaciagenovese.it.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama lo 06 39 36 73 30.
3: Onda Libera.

0: Love Tonight, Shoes. Ad aprire questa seconda ora insieme ad Andrea Paglia di 4 che ci vedranno protagonisti come ogni sabato mattina sulla radio che suona il miglior mix. Sono 10 minuti dopo le 8, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Vi ricordo il numero per raccontarmi il vostro sabato mattina, che sia di relax o di lavoro, per raccontarci proprio cosa state facendo in questo momento. 333-222-7992. Questo è il numero da memorizzare per raccontarci appunto il vostro sabato. Grazie per averci scelto. Io sono Andrea Paglia. Questa è Onda Libera.
1: Onda Libera.
0: Eri un po' in ritardo, eh? Voce! Voce, eri un po' in ritardo, eh?

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Onda Libera.
3: E Dio che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la Porsche.

J-Ax, Fedez e Alessandra Amoroso, piccole cose, 8-17 minuti su Radio Onda Libera. Genitori iperconnessi, uno su due traccia la posizione dei figli dopo 18 anni. Il 23% riconosce appunto che la geolocalizzazione a volte li rende però più ansiosi che rassicurati. La tecnologia digitale infatti ha creato nuove opzioni per i genitori per rimanere informati su dove si trovano i propri figli, e questa abitudine continua, pensate, anche quando i figli crescono e superano addirittura i 20 anni. Ma non sempre tutto questo si traduce con maggior serenità. A far luce su questo infatti un sondaggio avvenuto nel Michigan negli Stati Uniti, che ha chiesto ad un campione nazionale di genitori informazioni sull'uso e sull'atteggiamento nei confronti proprio del tracciamento della posizione dei propri figli adulti di età compresa, pensate, tra i 18 e i 25 anni. Il risultato: circa la metà, il 52% dei genitori dichiara di tracciare la posizione dei propri figli adulti utilizzando un telefono cellulare o un dispositivo simile. Il tracciamento è più comune tra i genitori di giovani adulti tra i 18 e i 20 anni rispetto ovviamente a quelli di età compresi tra i 21 e i 25, e ovviamente c'è più attenzione per le figlie che per i figli maschi, e i genitori affermano che tracciare la posizione dei propri figli in molti casi dà tranquillità, molti anche per emergenza e alcuni per sapere se è il momento giusto per chiamarli. Ah, dove andremo a finire? Ricordo mia mamma mi chiamava dal balcone di casa, urlava in tutto il paese il mio nome, io mi arrabbiavo ripetutamente perché il mio nome veniva ripetuto in tutto il paese e tutti sapevano che mia mamma mi stava cercando. Ah, bei tempi! 8-19 minuti su Onda Libera, Rosanna, questa è Il Talisman.

viaggiando per il mondo su Onda Libera 29 dopo le 8. Ci aspetta un weekend dalle temperature prossime ai 40 gradi, ce lo hanno anticipato gli esperti. Caldo che si intensificherà poi la prossima settimana. Per quanto riguarda il weekend, caldo poi nella capitale per quanto riguarda la giornata di oggi, perché è iniziato il conto alla rovescia per la parata del Roma Pride 2026. Oggi pomeriggio dalle 15 da Piazza della Repubblica ci sarà il corteo della Pride per raggiungere via delle Terme di Caracalla, dove da settimana è stata allestita la Pride Croisette. All'evento sono attese, pensate, circa 15.000 persone. Diverse sono le linee bus deviate, con ripercussioni sul traffico per quanto riguarda il sabato pomeriggio nella capitale. Dopo Annalisa e Rose Villan, quest'anno il corteo potrà contare su 3 ambassador ufficiali: Levante, Francesca Michelin e Margherita Vicario. Saranno proprio loro 3 le reginette per quanto riguarda il Roma Pride 2026, appuntamento alle 15 oggi pomeriggio a Piazza della Repubblica. E a proposito di Levante, noi la riascoltiamo con molto piacere sulla radio che suona il miglior mix, pezzo di

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti.

0: piega 38 euro, piega 15 euro. Per lui taglio uomo 15 euro, rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 36

0: parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: IT CISL Lazio, Federazione Italiana Trasporti presenta corso di formazione operatore di esercizio ATAC. FIT Lazio Trasporti organizza un corso di formazione dedicato alla preparazione per la figura di operatore di esercizio ATAC. Per info e prenotazioni Danilo D'Alessio al numero WhatsApp 334 75 82 413 e Simona Mangialardo al numero WhatsApp 351 11 45 899 e al fisso 06 77 26 58 25.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
5: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesare. Telefono 06 95 70 312.
7: Grandi offerte: maialino 12,99 al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
8: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
9: Onda Libera.

voce inconfondibile, quella di Dotan, Last Goodbyes. Suono libero 42 minuti dopo le 8 in questo sabato 20 giugno con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 11, momento in cui arriverà il cambio della guardia. Nuovo appuntamento con Zero in Onda con Matteo Palamides e Massimo Sbardella. Dalle 11 alle 13 torneranno ad aggiornarci su quanto accaduto negli ultimi 7 giorni sul nostro territorio. Intanto va intensificandosi il traffico su strade e autostrade per quanto riguarda il weekend. Attenzione, in A24 la Roma Teramo, il traffico è rallentato tra Tagliacozzo e il bivio A24, A25 Torano Pescara in direzione proprio di Teramo Mare per incidente. Rallentato poi è il raccordo anulare di Roma in carreggiata interna tra lo svincolo Tuscolana e lo svincolo Appia, anche qui il traffico è intenso, così come intenso il traffico su tutte le consolari in uscita dalla capitale.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: qui tutti insieme, eh? Tutti, tutti, tutti.
1: Tra la noia e le piogge.
0: Fantastico.
1: Ma una speranza c'è, che ci siano nuove spiagge.
0: Dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, Renato Zero, spiagge. Ancora buona giornata, buon sabato mattina a tutti. 51 dopo le 8, si viaggia con perfetta puntualità. Grazie per averci scelto.

Safe, buona domenica. Noi ci avviamo verso la conclusione, la chiusura di questa prima parte passata piacevolmente insieme. Ancora due ore ci aspettano nella parte più goliardica e godereccia del sabato mattina con Andrea Paglia su Radio Onda Libera Free Radio Free Music. A chiudere la nostra seconda ora ci pensa il grande Pino Daniele. Questa è la sua Sara.

0: miglior mix, appena Daniele e Sara a chiudere la nostra seconda ora insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Rimettete gli orologi a Radio Onda Libera, le 9:01.
1: Onda Libera.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
1: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaia, Minimea, Palestrina in corso Garibaldi 33, acquista delle nostre pagine social, spediamo in tutta Italia.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo

0: Corridoni 122.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
2: Quale officina?
3: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
4: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote. Nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
5: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
6: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia, a Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori, e a Cave, in via Cavour 33.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini, sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'Ercini è a Cave, in viale Pio XII 51. E Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
9: My Deli! E voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
10: Onda Libera.

0: Da 12 minuti dopo le 9 posso solo dirvi che questa nel 1999 è stata la colonna sonora della mia estate. Ricordo quell'estate come se fosse ieri, un'estate passata su un'isola greca dal nome di Mykonos, e questa fu proprio la colonna sonora di quell'estate. Ad aprire la terza ora insieme ad Andrea Paglia sulla radio che suona il miglior mix. Fino alle 11 sarete in mia compagnia, dopo di me Zero In Onda, l'approfondimento settimanale con la nostra redazione. Grazie come sempre per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Io sono Andrea Paglia, questa è...
1: On

0: Something I wanna talk about.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Manca ormai veramente poco alla data del 4 di luglio, data che segna il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Grande concerto, il più grande di mai, che mai sono attesa circa 250.000 persone che daranno vita, come ha dichiarato lo stesso Ultimo, ad un sogno che si realizza. 4 luglio 2019, data che lo stesso Ultimo ha tatuata sul collo, quella del primo stadio olimpico. 4 luglio 2026 a Tor Vergata, Ultimo torna a Roma.

Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire, l'ho sempre dichiarato, continuerò a farlo, a me Madame piace eppure tanto. 9:26 minuti nella mattinata di Radio Onda Libera con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Tra poco tornerò anche ad aggiornarvi su quanto accade su strade e autostrade. Buon lavoro, buon relax, grazie per averci scelto. C'è Tiziano Ferro.

ringraziare anche pubblicamente Martina e Francesca che mi invitano in quel di San Felice Circeo. Mi hanno mandato: ciao Andrea, ti stiamo ascoltando da San Felice Circeo, perché non vieni da queste parti a farti un bel bagno nella nostra bella piscina? Ehi ragazzi, bella, grazie, boh.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4 il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
6: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale, Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 6414.
7: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
8: Galesso Arredamenti,
7: aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
9: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
10: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
11: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 20 01.
12: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
0: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
13: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. A voi.

9:41 minuti, ancora buon sabato mattina a tutti, 20 giugno con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Aggiornamento per gli amici che sono in viaggio in questo momento: va complicandosi la situazione, traffico, c'è una coda di 2 km tra San Cesareo e il bivio di diramazione Roma Sud per veicolo in avaria, per appunto veicolo in avaria in direzione di Milano. Poi fate attenzione sul grande raccordo anulare di Roma, si rallenta in carreggiata interna tra lo svincolo Tuscolana e lo svincolo Appia, anche qui per il traffico intenso. Intenso risulta essere il traffico anche sulla strada statale 148 Pontina, in uscita da Roma, dallo svincolo del grande raccordo anulare di Roma fino a Castel di Decima, anche qui per il traffico intenso. Sostenuto poi il traffico un po' tutto su tutte le consolari in uscita dalla capitale. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

love you. Robbie Williams e Nicole Kidman, Something Stupid, brano musicale del 1966. Tante sono le versioni, la più celebre è anche quella di Frank Sinatra insieme alla figlia, è questa di Nicole Kidman e Robbie Williams del 2001. Robbie Williams e Nicole Kidman insieme 25 anni fa. Nicole Kidman che oggi compie ben 59 anni, alla quale mandiamo tantissimi auguri. Nel 2002 l'attrice vince il Golden Globe come miglior attrice protagonista per Moulin Rouge. Nel 2003 la ricordiamo vincitrice per l'Oscar per la straordinaria interpretazione di Virginia Woolf. Dalla macchina del tempo di Onda Libera c'era appunto Nicole Kidman e Robbie Williams.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

attenzione a Noemi, che potrebbe essere la rivelazione per questa estate 2026, perché questa Tu cosa fai questa sera con Vito Salamanca è orecchiabile e permette al piedino di partire proprio incontrollabilmente. Noemi, Tu cosa fai stasera con Vito Salamanca sulla radio che suona il miglior mix, con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Arriva anche il nuovo di Sombra. Questa è Onda Libera.

E questa è anche la nuova di Sombro su Radio Onda Libera. Sarà un weekend con temperature prossime ai 35-40 gradi, un po' su molte località italiane, per questo caldo che sta attanagliando non solo l'Italia, caldo che sta riscaldando anche Spagna e Francia con temperature ben oltre i 10 gradi sopra la media del periodo. Temperature calde anche in città come Roma, che oggi vedrà la filata della Pride a partire dalle 15 da Piazza della Repubblica. Roma sarà invasa dalle bandiere arcobaleno per questo Pride 2026. Proprio a partire dalle 15 Roma si, appunto, colorerà di queste bandiere arcobaleno. Dance

0: Donna's Night, Dance Monkey si chiude anche la terza ora passata piacevolmente insieme. Ne manca una: quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, scusate il ritardo, le 10:02.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio una vetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro

0: nostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi, in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico, per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
3: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
4: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
5: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06

0: 952-71-758.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
3: Sognare e viaggiare. Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
4: Farmacie Genovese. Sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: te www.farmaciagenovese.it.
1: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
2: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
3: Onda Libera.

0: Ligabue, Made in Italy, su Onda Libera, ultimo giorno di primavera, perché lo abbiamo detto stamattina. Domani, esattamente il 21 di giugno alle 10:25 del mattino, entrerà l'estate ufficiale astronomica, estate meteorologica invece, che è iniziata il 1 giugno, che convenzionalmente si fissa proprio al 1 di giugno per quanto riguarda la situazione sulla base dell'andamento delle temperature medie. Domani alle 10:24 in punto inizierà invece l'estate, dove il giorno più lungo avrà la meglio sulla notte più corta, e via dicendo, inizia la stagione, secondo me, più bella proprio dell'anno. 12 i minuti dopo le 10, si viaggia con perfetta puntualità sulla radio che suona il miglior mix, con Andrea Paglia ancora a tenervi compagnia per un'ora scarsa. Dopo di me, nuova puntata di Zero in Onda. Grazie per averci scelto, quale sia la vostra giornata di relax o di lavoro, noi siamo la vostra colonna sonora.
1: Onda Libera. Questa è Onda Libera.

Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda, programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Accoppiata vincente quella di Angelina Mango con Mengoni e questa loro canto d'amore per l'estate 2026. 30 dopo le 10, Purple Disco Machine, Kanks su Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
6: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre. È a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.

0: Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026. Domenica 21 giugno ore 18 al Museo del Territorio, ex chiesa di San Giovanni al centro storico di Poli, si terrà il concerto d'arpa.
1: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
2: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
3: All'Open Bar, le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne e

0: 87 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

finimondo per un capello biondo, Mischeta! Qualche anno fa ci faceva ballare nell'estate del 2022. 42 invece sono i minuti dopo le 10 e tra poco avremo anche le anticipazioni. Per quanto riguarda Zero in Onda, qualche uccellin di bosco mi ha detto che festeggeremo anche un compleanno. Quanta roba! Intanto c'è Fred De Palma, Anita e Mischeta.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

la macchina del tempo di Radio Onda Libera, Lucio Battisti, acqua azzurra, acqua chiara. 49 dopo le 10, tra poco anticipazioni per Zero in Onda, subito LDA H7 e questa è le loro poesie.

0: Daniele di H7, poesie clandestine, pochi minuti e saranno le 11. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri.
1: Mamma mia.
0: Hai visto che bella sorpresa
1: mamma
0: che ti ho fatto?
1: Oh,
0: tanti auguri. Buongiorno a Matteo Palamides che oggi
1: grazie.
0: Diventa maggiorenne.
1: Oggi sono maggiorenne, 18 anni.
0: 18 anni di galera io te li darei, 18 anni di galera te ne darei. Buongiorno Matteo,
1: ciao,
0: ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Andrea.
0: Allora, parecchio movimento su strade e autostrade e soprattutto pensavo una cosa. Pensavo come cambiassero i tempi, no? Una volta quando arrivavi qui ed eravamo un po' più giovani si parlava di altri argomenti,
1: cioè
0: di cose più superficiali, di argomenti più frivoli. Oggi, se noti, qual è stato il primo argomento di cui abbiamo parlato? Del mio ecocardiogramma.
1: L'ecocardiogramma.
0: Quindi
1: ci stiamo facendo vecchi. Quando si danno i risultati dell'ecocardiogramma, appena ci si vede.
0: Pensavo a questo, prima parlavamo di altre cose, oggi
1: Andrea,
0: le prime cose.
1: Il prossimo argomento saranno le pastiglie per la pressione.
0: Credo che sia prossima. Allora, tra poco, nuova puntata di Zero in Onda. Tanti saranno gli argomenti trattati nel corso della prossima puntata, penultima, tra l'altro, perché sabato prossimo, 27 di giugno, sarà l'ultima puntata.
1: La ricordiamo
0: della stagione.
1: Della stagione, naturalmente. Poi riprenderemo come sempre a settembre, ma ci fermeremo per la pausa estiva. Luglio e agosto.
0: Ci fermiamo come fanno quelli bravi, diciamo, un po' come tutte le trasmissioni finiscono.
1: Noi non siamo quelli bravi, però.
0: Ma che te frega? Senti, tra poco dovrebbe arrivare anche la tua dolce metà.
1: La mia dolce metà, se ci stai sentendo, dove sei finito? Perché non rispondi nemmeno alle telefonate e ai messaggi. E ciò mi fa pensare sempre alla rotatoria, la famosa rotatoria.
0: No, ma l'hanno finita quella.
1: Ma lui continua a girare.
0: O almeno che non abbiano iniziato un'altra che noi non sappiamo.
1: Massimo, c'è qui un flauto al cioccolato ad aspettarti.
0: Non ti chiedo di cosa parlerete nelle prossime due ore.
1: Sto ancora stilando la scaletta, quindi figurati questa mattina veramente in ritardo.
0: Ho intravisto comunque gli argomenti sempre dal territorio, sono
1: sempre
0: molto
1: dal territorio.
0: E molto
1: abbiamo come sempre tanti eventi, perché voi sapete che comunque la stagione estiva è legata agli eventi del territorio e quindi è giusto anche dare spazio a queste cose, oltre alla politica e alla cronaca, che non mancheranno però, non mancheranno. Perché
0: tra poco
1: portare.
0: Quindi Zero in Onda, allora fai il tuo dovere da speaker anche oggi.
1: È sempre la prima?
0: Sì, sempre quella. Sempre quella, non cambia.
1: E allora vi lasciamo con Summer Funk di Francesco Gabbani.

proseguimento di weekend con la musica e con i programmi di Radio Onda Libera. Con l'appuntamento del sabato ci ritroveremo fra 7 giorni puntuali. Grazie per il supporto e per avermi sopportato soprattutto. Da Andrea Paglia è tutto, buon weekend.

0: giornalisti, Riccione, quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, puntuali, Radio Onda Libera, sono le 11.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle

0: è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Amur il 2000 dei Fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amur il 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
7: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
9: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
10: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
2: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
11: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane.

0: solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
1: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG.

0: te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII, numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.
3: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Zero in Onda, penultima puntata della stagione, perché sabato prossimo, lo abbiamo detto nelle anticipazioni,
1: sabato prossimo.
0: 10 anni che fai radio, 10 anni che fai radio e non hai capito che sul parlato non si parla.
1: Ho capito, ma sabato io oggi ero venuto, dico, io dico tagliamo oggi, invece no, già sta di sabato prossimo, che vabbè, sto scherzando, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, e quello che avete appena sentito è Massimo Sbardella, ciao Massimo.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Siamo entrati un po' sotto tono, non c'era la sicurezza, la cosa.
0: Beh, niente, oggi è così. Oggi faccio 18 anni.
1: Sei per zampa e non bastano tutte
0: ecco.
1: Zampe.
0: Però sei stato più delicato di Andrea, perché mi ha detto 18 anni di carcere te li darei, però.
1: Auguri, auguri, quindi oggi il tuo compleanno, mio oggi figlio l'altro ieri, chiamo, quindi sì. Anche tu sei un gemellino.
0: Sì.
1: Accipicchia, sì.
0: Che è proprio a scadenza, perché poi ecco un giorno diventano cancro, certo. Quindi
2: diciamo che sei scaduto.
0: Sì.
2: Buongiorno.
1: Auguri,
2: buongiorno.
1: Auguri, che ci hai portato?
0: Avevo portato la colazione.
1: Mi ricorda
0: come
1: qualcuno
0: sempre.
1: Che non portava mai niente.
0: Veramente no. Io porto tutti i sabato, no. Però va bene. 333-222-7992 per i messaggi WhatsApp. Fra pochissimo troverete le dirette Facebook sulla pagina di numero 0 e quella di Radio Onda Libera. E noi ringraziamo innanzitutto Andrea. E vabbè, poi sabato prossimo ti faremo la dedica, Andrea. Andrea Paglia
2: non è
0: in
2: che
0: regia.
2: Sono morto, Non è che sono morto.
0: Vedi, devi sempre però, perché la devi sempre mettere sul negativo?
2: È detta così, faremo la dedica come se
0: no,
2: uno.
0: No, una dedica per averci accompagnati.
2: Mi
0: in
2: dispiace
0: questa stagione.
2: Per te, ma te lo anticipo, resterò qui tutta l'estate in orari diversi.
0: Ma non con noi, però.
2: Perché vabbè, meglio.
0: Questo è. E noi, Massimo, io lascio a te l'onere e l'onore di presentare il nostro primo ospite che abbiamo qui in studio. E diciamo stiamo un pochino più freschi. Rispetto all'esterno, quindi
1: sì,
0: si sta
1: un pochino meglio.
0: Pochino meglio e
1: certo, diamo il benvenuto all'ingegner Sandro Faraglia, amico ingegnere Sandro Faraglia, per tanti anni. Questo aspetta, te lo sistemiamo perché i nostri microfoni sta così. E così diretto frontale, e lo conosciamo, è stato assessore nella precedente amministrazione per tanti anni, responsabile della protezione civile di Palestrina, eccetera eccetera, cioè siamo qui tra l'altro vicepresidente della Palestrina Running, qui dopo facciamo anche una parentesi sull'appuntamento di domani, ma ti abbiamo chiamato perché abbiamo letto in questi giorni che hai avuto un incarico prestigioso a livello europeo proprio nell'ambito dell'emergenza, anche grazie alla tua grandissima esperienza che hai avuto, no, con la protezione civile, ricordiamo, no, i tuoi ruoli al campo di L'Aquila, mi sembra, al terremoto dell'Aquila, ma anche al terremoto di Amatrice del centro Italia. Insomma, tu fai protezione civile da una vita e hai avuto un riconoscimento importante. Che incarico, che nomina hai avuto in questi giorni?
3: Allora sì, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a voi, alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori. Ho avuto un invito da parte dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per partecipare al team italiano che farà un progetto di tipo europeo insieme ad altri paesi, un progetto che ha per obiettivo cercare di mettere su una metodologia, delle linee guida per quanto riguarda

0: riguarda tutto ciò che è area o edifici in caso di calamità in cui la popolazione può essere ricoverata. Noi questo argomento l'abbiamo trattato sia in fase operativa per tutti gli interventi che abbiamo fatti io insieme agli altri volontari del mio gruppo, del gruppo comunale di Palestrina, sia per quanto riguarda gli interventi fatti al terremoto già dell'Aquila, dell'Abruzzo, dell'Emilia, ultimamente di Amatrice, sia perché questo argomento lo abbiamo trattato anche nel piano di emergenza comunale, perché è un parametro fondamentale, perché la popolazione è quella a cui si dà la prima attenzione in caso di emergenza. Quindi questo progetto si occupa proprio di questo, di pianificare tutti quelli che possono essere gli edifici, le aree che poi si chiamano in termine tecnico aree di accoglienza, proprio in caso di emergenza e di calamità, per cercare di alleviare il più possibile le difficoltà che la popolazione in questi casi può avere.
1: Tra l'altro io ricordo, no, l'anno scorso è stata fatta quella bellissima esercitazione a Palestrina, no? Di carattere regionale, che nella presentazione fu detta una cosa che mi ha colpito, ma che era vera. Una volta che subito dopo la calamità, terremoto, qualunque calamità essa sia, i morti sono morti e a noi Protezione Civile non ci interessano. Quello che ci interessa giustamente è mettere in sicurezza le persone che restano. Le vittime, ahimè, si contano e fanno parte degli effetti collaterali di una calamità, però poi quello che conta subito nell'immediato è mettere in sicurezza la popolazione, quindi le aree di accoglienza, creare appunto un sistema di soccorso che funzioni.
0: Certo. E la cosa è anche abbastanza complessa, perché detta così sembrerebbe uno mette su due tende oppure mette a disposizione le scuole o edifici che possano essere ritenuti sicuri. In effetti non è proprio così, perché poi le problematiche che ci sono intorno sono tantissime, dalle esigenze della popolazione, magari degli anziani, esigenze di tipo sanitario, esigenze di famiglie in particolare e non ultimo esigenze di tipo psicologico, perché su questo battiamo molto, in quanto noi ci imbattiamo in persone stressate, persone che hanno avuto a volte dolori incredibili e quindi sono in una situazione psicologica particolare, e noi dobbiamo essere molto attenti a questo, perché vanno trattate in una certa maniera, possono essere aggressive, a volte ci è successo, e anche in questi casi noi dobbiamo abbozzare, non reagire, perché proprio sappiamo che loro stanno in una situazione molto molto particolare. E quindi anche questo parametro della psicologia è da prendere in considerazione e non è una cosa secondaria. Quindi i parametri che influiscono non sono solo fisici, quindi le strutture che siano sicure, antisismiche, oppure le tende, oppure siano messe le casette, quello che volete, però c'è anche questo aspetto non trascurabile.
1: Certo. Questo progetto di cui parliamo, insomma, dove sei stato coinvolto, è un progetto a carattere europeo, quindi verrà fatto in videoconferenza. Come funziona questi? Cioè, avrete degli incontri in presenza oppure?
0: Avremo sì degli incontri sicuramente in videoconferenza, uno lo abbiamo già avuto, e avremo anche dei momenti di confronto, proprio di riunioni a livello fisico, cioè di presenza fisica, perché dovremo mettere insieme tutti i parametri e tutte le condizioni e le richieste che vengono anche dagli altri paesi. Noi prendiamo in considerazione, in questo progetto vengono prese in considerazione tre fattori di rischio. I sismi, i terremoti, e in particolare il terremoto del centro Italia del 2016, quindi parliamo di Amatrice, Norcia, le eruzioni vulcaniche in Islanda e le inondazioni a Salonicco. Quindi questi sono i casi di studio che si prendono in considerazione, che poi sono le cose magari purtroppo più frequenti che accadono, e quindi quelle a cui si dà maggiore attenzione. Un'altra precisazione che vorrei fare è che questo progetto è un progetto composito, nel senso che prende in considerazione sia gli enti scientifici, appunto come l'INGV, le istituzioni che sono coloro che coordinano le emergenze, e poi tutta la parte operativa che siamo noi che poi agiamo in caso di emergenza. Quindi, mettendo insieme tutte queste componenti, speriamo di riuscire a tirar fuori qualcosa di positivo, ma soprattutto di utile. Certo. Sperando sempre che non accada mai, noi speriamo sempre questo, però dovesse accadere, speriamo possa essere utile. Non ultimo, tra l'altro, scusate, non ultimo anche per i sindaci, per i piani d'emergenza comunali, perché sono fondamentali, non ce lo dimentichiamo, i piani d'emergenza comunali sono quelli che danno le indicazioni su come comportarsi in caso di emergenza, e la parte delle aree di accoglienza è fondamentale, aree di accoglienza e aree di attesa.
2: Certo. Sandro, volevo fare una domanda, perché di solito Massimo in questi contesti è carabiniere buono, io faccio quello cattivo, no, gioco, ma andando anche un pochino nell'analisi, va, facciamo così. Abbiamo detto spesso e volentieri anche qui in radio che in Italia siamo molto molto bravi e molto preparati proprio a livello di competenze nella gestione dell'emergenza, e si fa poca prevenzione. Poco o nulla prevenzione, e questo noi lo vediamo anche dagli eventi che si moltiplicano, no? Negli ultimi anni, catastrofici di vario genere. È cambiata questa situazione negli ultimi anni o continuiamo su questa, non so, lunghezza d'onda? Io parlavi appunto dei piani di emergenza a livello comunale, e io vedo spesso e volentieri che i comuni, come dire, si ammantano di belle parole, ma poi nei fatti ne fanno pochi, ecco, diciamo così.
0: Guarda Matteo, la risposta ahimè è negativa, nel senso che purtroppo questo andazzo va avanti, non notiamo grossi miglioramenti. Per quello che dicevi tu prima, anche in questa riunione che abbiamo avuto, in questa prima riunione abbiamo avuto proprio testimonianze che la protezione civile italiana è all'avanguardia a livello europeo, tutti ci prendono come modello, e in effetti la gestione delle emergenze mi sembra che non abbia grosse critiche, se non piccole cose, ma correggibili. Diverso è il problema della prevenzione, lì siamo veramente a terra, e la cosa che mi fa particolarmente rabbia è che poi, come tutti sappiamo, rimettere a posto le cose costa molto di più che non fare una prevenzione a livello preliminare, e quindi lo vediamo tutti i giorni, ma anche dalle piccole cose, la prevenzione è messa in secondo piano. Anche il discorso dei piani di emergenza comunale, noi qui a Palestrina possiamo vantarci di avere un piano di emergenza comunale, ma soprattutto di averlo aggiornato, perché lo aggiorniamo ogni paio d'anni, perché le situazioni possono cambiare, no? Ma il problema è che invece in molti comuni, essendo questo piano di emergenza comunale obbligatorio per legge, viene fatto, insomma, malloppone, viene messo in un cassetto, lasciato lì solo perché viene fatto.
2: Tanto per dire lo abbiamo legge, fatto, perché
0: per legge
2: è
0: obbligatorio, però poi quando si manifesta l'emergenza, e allora ci troviamo di fronte a eventi che ostacolano addirittura, sì, i soccorsi, come ci è successo a Amatrice. Noi siamo partiti subito per Amatrice, stavamo lì alle 9 la mattina, alle 10, e siamo stati 5 ore fermi perché non si riusciva a entrare, e soprattutto il sindaco non ci diceva qual era l'area dedicata al campo, all'area di accoglienza. Poi piano piano, aspetta, vediamo, adesso ci riuniamo, insomma alle 5 abbiamo cominciato a montare il campo, e questo non è ammissibile, assolutamente non è ammissibile.
1: Io volevo chiedere due cose rapide. Una, proprio rispetto al piano d'emergenza no, fatta a Palestina era stato fatto quando tu eri assessore, poi c'era stato il periodo di col commissario, sì, che non era riuscito a partire. Ora siamo, è operativo, cioè funzionante, tutto a posto?
0: Assolutamente sì, con l'assessore Emiliano Fatello è stato aggiornato, è stato addirittura digitalizzato, quindi basta andare sul sito del comune e si riesce a vedere tutto in maniera molto semplice e facile, quindi il piano viene aggiornato regolarmente. Ormai il discorso è che nei comuni ci dovrebbe essere qualcuno sempre che abbia la sensibilità e la conoscenza per queste cose. Allora, prima insomma l'ho fatto io come assessore, adesso Emiliano, che lo stesso è all'interno
1: anche Emiliano
0: del gruppo,
1: ha sempre fatto protezione civile, quindi finché
0: quindi sappiamo com'è, quindi riusciamo a, però abbiamo definite, non so se avete visto i vari segnali anche, sì, che sì, sono quelli stati messi a Palestrina sulle aree di attesa nelle varie piazze, quindi insomma abbiamo cercato un po' di questo, anche grazie al contributo del nostro gruppo, del gruppo comunale, che io ringrazio sempre perché mi dà tante possibilità di fare queste, anche queste missioni. Anzi, colgo l'occasione per invitare un po' tutti, ragazzi, ragazze, ma anche adulti, a cercare di iscriversi a questo gruppo, perché poi le cose che possiamo fare sono tante, sia a livello operativo, dall'antincendio, l'inverno, i piani neve, le inondazioni, abbiamo tante attrezzature, ma anche per chi non si sente portato per l'operativo abbiamo tante attività che vanno dall'amministrativo ai rapporti gestionali con la regione, con il comune, insomma abbiamo tantissime cose, attività segretariali,
1: da lavoro da fare ce n'è tanto,
0: lavoro da fare ce n'è tanto, e per tutti e di tutti i tipi, quindi se ci date una mano saremmo contenti.
1: E io proprio riguardo il gruppo di protezione civile di Palestina, ma un po' di tutto il territorio, in questo momento il caldo di questi giorni ci fa venire in mente che a breve cominceremo a vedere fumare a destra e a sinistra, quindi come possiamo dare un appello agli ascoltatori? Uno, per prevenire ovviamente, fare attenzione a non accendere fuochi, cose che possono. Due, a tenere gli occhi aperti quando uno va in giro, se vede, che ne so, un focolaio oppure qualcuno che sta facendo qualcosa di strano, segnalatelo, no? Penso.
0: Certo, assolutamente. Basta chiamare il numero verde della sala operativa regionale, che è quella che ci coordina, che è l'803555, e segnalare il luogo dell'incendio. È molto semplice, basta qualificarsi, dire nome e cognome, il luogo dell'incendio, magari se possibile dire anche se ci sono linee elettriche sopra, perché questo è un problema per i mezzi aerei eventualmente, e cercare di mantenere un comportamento quanto più come dire, a volte si vedono in pieno agosto anche contadini e gente che dà fuoco a sterpaglie alle 2 del pomeriggio con il vento. Non è ammissibile questa cosa qui, perché poi ci crea dei problemi veramente incredibili. Certo. Per cui
1: oltre ai soliti piromani che purtroppo sembra
0: purtroppo
1: una cosa
0: ci sono,
1: ancora ci sono la gente, però ultimamente qualcuno è stato pizzicato, magari
0: sì,
1: se si sparge la voce passa la fantasia,
0: certo,
1: perché
0: sì,
1: poi
0: quello
1: insomma,
0: sì,
1: quello passano
0: sì,
1: guai brutti.
0: Noi cerchiamo di fare anche prevenzione in questo senso, nel senso che cerchiamo di girare, di controllare, di farci vedere anche in maniera da che questo possa essere un deterrente, ma a volte come un
1: ampio,
0: po'
1: vasto,
0: vai avanti un chilometro dietro ti danno
1: certo,
0: fuoco, no? Insomma, purtroppo sono malattie o non so che cosa, però i danni ingenti poi li paghiamo tutti.
1: Bene, Sandro, siamo in chiusura,
0: sì,
1: e dobbiamo ricordare l'appuntamento di domani.
0: Ah, certo.
1: Perché togliamo protezione civile, togliamo emergenza, entriamo nello sport.
0: Ci cambiamo il cappello.
1: Ci cambiamo il cappello e entriamo in un appuntamento sportivo importantissimo.
2: Faccio una battuta, come detto a Massimo ieri, è tutta umma, qua è tutta una famiglia, Ormai fate tutto. Bene.
0: Ci tengo a dirlo, parliamo sempre di
2: volontariato
0: come
2: ragazzi,
0: sempre,
2: ma poi fatevi avanti.
1: No, è quello che diceva lui, come in protezione civile, così con la Palestina Running, che venite, tesserate, vi iscrivete. Quest'anno nasce anche la sezione camminatori, perché
0: certo,
1: tanti non sognavano più, io prima correvo, ora cammino solo, quindi
2: la sezione ma posso iscrivermi?
1: Certo,
2: alla
1: assolutamente
2: sì,
1: diamo anche la maglietta.
2: No? Bello. Bello.
0: Allora, per i camminatori, ecco, questa è una notizia che mi piace dare, tu lo sai Massimo, per i camminatori abbiamo una tessera particolare che ci permette di iscrivere gratuitamente alla non competitiva di domani, che ricordo è di 3 chilometri. con 10 euro si fa la tessera di camminatori, si ha una maglietta tecnica omaggio e si partecipa gratuitamente alla non competitiva. Che vuole fare invece soltanto la non competitiva, l'iscrizione è 5 euro e avrà un gadget in omaggio. Però domani undicesima palestrina archeologica, ormai è diventata un evento storico. Ecco, proprio stamattina il presidente Antonio Casale ci diceva che a oggi gli iscritti sono 396, quindi quest'anno faremo il record, è un boom incredibile. Per cui ci scusiamo fin da ora di qualche disagio che daremo alla cittadinanza.
1: Abbiate pazienza, tanto la gara inizia alle 9 e quindi le strade si chiudono 10 minuti prima, anche se l'ordinanza è da prima, però.
0: Ma alle 10 e mezza è tutto
1: alle
0: finito.
1: Alle 10, 10 e un quarto, 10 e mezza è tutto finito. Alcune strade già alle 10, no? E tre quarti già si liberano.
0: Però venite a fare la passeggiata di 3 chilometri che potete fare come vi pare, correndo, camminando, con la carrozzina, con i bambini piccoli, come volete. È un modo per stare insieme e per muoversi un po'.
1: Bene, grazie Sandro Faraglia, complimenti e congratulazioni, in bocca al lupo per questo tuo incarico, poi ci relazionerai più avanti, vediamo come
0: va. Certo, grazie per l'invito, grazie a tutti voi e un saluto.
1: Grazie, noi ce ne andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
3: Stai ascoltando Zero in Onda.
4: Onda libera.
5: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
6: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
7: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
8: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
9: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
10: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
11: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
12: I Castelli della Sabbia Sapienza presentano Nodo in Comune 2026. Domenica 21 giugno ore 18 al Museo del Territorio, ex chiesa di San Giovanni al centro storico di Poli, si terrà il concerto d'arpa.
13: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
14: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: cosmetici integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Fit CISL Lazio, Federazione Italiana Trasporti presenta corso di formazione operatore di esercizio ATAC. Fit Lazio Trasporti organizza un corso di formazione dedicato alla preparazione per la figura di operatore di esercizio ATAC. Per info e prenotazioni Danilo D'Alessio al numero WhatsApp 334 75 82 413 e Simona Mangialardo al numero WhatsApp 351 11 45 899 e al fisso 06 77 26 58 25.
2: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
7: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
8: Onda Libera.
9: Stai ascoltando Zero in Onda.
10: Eccoci tornati in studio, Zero in Onda,
11: vedi, quello che fai tu.
10: Ancora. Vai. Noi torniamo in studio, sì, la penultima puntata, come per l'ultimo sì, giorno di scuola, quando uno sia un po' così,
11: tra
10: no?
11: Poco inizieranno i gavettoni.
10: Sì, sì. Vabbè, no, diciamo no, assolutamente no. E passiamo, cambiamo argomento, ce ne andiamo a San Cesareo, dove abbiamo due ospiti in contemporanea. Uno dovrebbe essere già in linea, che è l'assessore Stefano Sabatucci. Stefano, buongiorno.
11: Ciao Stefano.
12: Buongiorno, buongiorno radioascoltatori, buongiorno Massimo e tanti auguri Matteo.
11: Grazie, grazie Stefano.
10: Grazie, grazie. Togli il viva voce perché abbiamo una sorta di eco che non ci si sente bene, o le cuffiette se ce le hai. E ti abbiamo chiamato.
12: Meglio?
10: Sì, sì. Assolutamente sì. Ti abbiamo chiamato e abbiamo già in collegamento anche Loredana Terziani, delegata, consigliera delegata all'arredo urbano del comune di San Cesareo. Buongiorno Loredana.
11: Buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Bene, abbiamo chiamato entrambi, uno l'assessore all'ambiente e l'altro l'assessore all'arredo urbano, perché la delegata all'arredo urbano perché c'è stato in questi giorni, no, è stata inaugurata un'opera, no, una cosa che va ad abbellire San Cesareo, ma che ha un sapore particolare, un sapore legato alla storia, legato all'ambiente, legato a quello che c'è stato. Non ricordo, ora lo ricorderemo con Stefano, quanti anni fa, non molti, fu abbattuto questo famoso cedro. Insomma, i cedri sono un po' il simbolo di San Cesareo. Fu abbattuto questo cedro, ovviamente come sempre la popolazione si divide, chi dice meno male perché era troppo grande e ingombrante, chi oddio viene buttato giù, però quel cedro è tornato a vivere in questi giorni. Io chiederei proprio, partirei proprio da Loredana Terziani, no? È tornato a vivere, è diventata una bella scultura e sta all'ingresso di

0: San Cesario.
1: Esatto, sì, esatto. Ecco, io innanzitutto desidero, ecco, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, e in particolare all'artista Andrea Gandini, che veramente con grande talento e sensibilità ha realizzato questa opera. E proprio come dicevamo, l'abbattimento di un albero così importante come questo del cedro del Libano è certamente un dispiacere, e proprio per questo abbiamo voluto che questo albero non venisse dimenticato, quindi trasformandolo in un'opera che raffigura i simboli che rappresentano il nostro paese. E in questo modo quindi non è solamente diciamo abbellire uno spazio pubblico, ma il vero significato è che quest'albero, quindi il cedro del Libano, continua a vivere, certo, ovviamente sotto un'altra forma, non più soltanto come elemento naturale, ma come testimonianza della nostra storia, delle nostre radici, quindi diventando un simbolo proprio di identità e appartenenza per tutti. Questo, diciamo, era il nostro vero significato, e mi auguro, ecco, che questa opera venga ammirata da tutti i cittadini e dalle generazioni future,
0: certo,
1: proprio come simbolo di identità.
0: Loredana, proprio ci domandavamo prima del collegamento col nostro regista Andrea Paglia, che è di San Cesario, diceva: ma il volto che è rappresentato è riferito a qualcuno in particolare, oppure è una cosa?
1: Sì,
0: del...
1: è il volto di Giulio Cesare.
0: Ecco, okay.
1: E poi si è raffigurato lo stemma del nostro comune, proprio come significato di identità.
0: Ho capito.
1: Sì. Poi ecco, con l'occasione che Stefano vi spiegherà diciamo poi nel dettaglio proprio come è nata, diciamo, questa opera.
0: Sì, no, infatti è quello che io volevo chiedere a Stefano. Buongiorno di nuovo, Stefano.
2: Sì, buongiorno.
0: Eccoci. La cosa che volevo chiederti, rimanendo sulla collocazione, è: come mai la scelta di non metterlo nella piazza, perché anche questo abbiamo visto che è un po' di dibattito, ma metterlo fuori, lungo la via Casilina, questa opera che è stata creata?
2: Guarda, te lo dico subito, rispondo alla domanda precedente: quello è il volto di Giulio Cesare, perché a San Cesario,
0: certo,
2: diciamo così, si fonda l'impero romano. A San Cesario Giulio Cesare fa il suo testamento, e questo, secondo Svetonio, dà origine appunto all'impero romano. Quindi non potevamo non raffigurare Giulio Cesare.
0: Certo.
2: Per quanto riguarda il posizionamento e l'ubicazione, sì, mi sono arrivati diversi messaggi da persone che mi dicevano: un'opera bellissima, Stefano, ma proprio perché è così bella dovevamo metterla al centro del paese. In realtà noi l'abbiamo collocata lì sia per motivi logistici, ma anche per, diciamo così, dare ancora più valore all'identità del nostro territorio. Noi, no, lo sapete bene, insomma, voi venite da Palestrina, non abbiamo un centro storico medievale, non abbiamo una rocca, una fortezza, un castello che identifica San Cesario. San Cesario è sempre stato altro, è sempre stato un luogo di passaggio, di attraversamento.
0: Certo.
2: C'era l'asse della via Labicana, ma poi storicamente, fino ai giorni nostri, l'autostrada, le varie strade statali, è sempre stato un luogo di incontro. E quindi volevamo che fosse rispettata questa nostra identità, quindi vicino alla via Casilina, magari allieterà anche le persone, insomma, un po' ferme nel traffico, ma anche vicino all'ex sottostazione Sefer della Roma Fiuggi, vicino al cantiere del PNRR che diventerà quello dell'area Scodra, poi un centro delle eccellenze enogastronomiche locali. E quindi era quella, secondo noi, l'ubicazione perfetta per raccontare la nostra storia e la nostra vocazione. Tra l'altro, non so se l'avete vista, insomma, quelle radici così profonde che caratterizzano la scultura dalla base fino al punto più alto della scultura. Le prime volte che l'ho vista è rimasto un po' perplesso, insomma, queste radici così profonde mi ricordavano proprio delle vie, delle arterie. Nell'opera d'arte, no, ognuno ci vede ciò che vuole, ecco, e mi piaceva che raccontassero anche questa nostra vocazione di essere sempre stati un luogo di attraversamento, un ponte, diciamo, fra Roma e la città metropolitana.
0: Certo, tra l'altro, come dicevi giustamente, probabilmente lì, con la nascita di quell'opera che si sta facendo nella ex stazione, di quello spazio, no, dedicato alla gastronomia, al territorio, al turismo, quello diventerà un po' un altro centro, no, per San Cesario.
2: Esatto.
0: Quindi oggi, esatto, sembra un po' magari più periferica, ma insomma quello sarà un ambiente che andrà a vivere. Io ricordo quando ho fatto l'articolo, lì è previsto anche tutto un parco, una cosa, quindi tutto sommato, insomma, abbiate pazienza, diciamo, no?

0: quindi
1: c'è
0: una visione in quello che fanno gli amministratori di solito, insomma, no? Siamo abituati che
1: ci vuole tempo, purtroppo.
0: Certo. E poi invece no, tornando alla parte invece ambientale, quanti anni, già è passato qualche anno da quando è stato?
1: Sono passati 2 anni, io l'ho raccontato durante l'inaugurazione perché eravamo con i bambini, tra l'altro delle classi elementari, insieme a un agronomo per mostrare come si testa lo stato di salute degli alberi, dei nostri ceti monumentali in quel caso. Uh-huh. E si girò questo agronomo mentre stavamo con i bambini e lui stava con questo strumento sull'albero e si gira e mi dice: guarda Stefano, quest'albero è da abbattere. Io pensavo scherzasse, dico adesso sorriderà, e niente, non sorrideva mai. E quindi in realtà ci ha dato quella notizia proprio quel giorno. Naturalmente la prima preoccupazione è stata mettere in sicurezza il sito e poi capire come da una situazione di crisi poteva diventare un'opportunità, cioè cosa fare, come tornare, come diceva Loredana prima, a dar vita a quel cedro. Quindi abbiamo coinvolto i cittadini, abbiamo chiesto loro suggerimenti, pareri, opinioni su ciò che doveva diventare, piano piano, insomma, in un processo lungo 2 anni alla fine siamo arrivati alla scultura che abbiamo inaugurato venerdì.
0: Anche perché questo ormai tu te ne sarai accorto, sono 3 anni, quanti sono che fai l'assessore? 4?
1: Sì. 3. No,
0: 3, siamo a 3. No, sono ancora 3. No, perché con queste amministrazioni qua che si sono scagliate una volta, io ricordo quando facevo il giornalista, ai primi tempi si votava tutti insieme. Invece tra uno scioglimento e un altro, ogni anno c'è un comune.
2: Però quando
0: discordo.
2: Facevi il giornalista ai primi tempi era 30 anni fa.
0: Vabbè, mo non si è precisata sta roba, no?
3: C'era una macchina da scrivere.
1: La campagna elettorale l'anno, no?
0: Hai capito? Sì, è meglio, no? Adesso c'è, quindi quest'anno ci abbiamo avuto Colleferro Zaccarollo, sì. L'anno prossimo sembra la Bigo, poi torna sì. Valmontone, poi Valmontone e San Cesare stanno insieme, se non sbaglio, giusto? Sì,
2: dovrebbero andare in tandem.
4: Sì,
0: mi pare 2023-28. E quindi, vabbè, ogni anno c'è un comune che si vota. E dicevo, in questi anni in cui fai l'assessore ambiente, ti sarai accorto, no? E quindi, quando ci sono gli alberi, se li tagli tutti, oddio, stanno a tagliare un albero. Se cade un ramo, ecco, non capisco perché non li tagliano, aspettano che ci cadano in testa. Se li poti, sono troppo potati. Se li poti poco, sono poco potati. Quindi, diciamo che gli alberi, insomma, è uno dei temi caldi. Sembra che la gente non sia molto attenta a queste cose, invece poi quando c'è sugli alberi, anche sui social, si scatena sempre il mondo.
1: Sì, invece come fai sbagli, no? È questa.
0: Bravo, esatto.
1: Noi ci siamo affidati agli agronomi, facciamo così, facciamo che ci dicano loro, insomma, quando e dove intervenire.
0: Assolutamente. Bene, noi Stefano, se non avete altre cose da aggiungere su questo argomento che magari ci è sfuggito.
1: Ma no, ci saranno
4: noi
1: altre,
4: ecco,
1: ma
4: ci sentiremo. Vai, invitiamo, no, ecco, dicevo, noi invitiamo tutti, ecco, a venirla a vedere perché ecco è veramente
0: sì, io ho visto le immagini infatti sui social e voglio vederlo dal vivo perché mi sembra una cosa veramente molto bella, particolare, caratteristica, insomma una cosa da vedere. Poi ognuno si farà l'idea che vuole, scriverà il commento sotto, che saranno metà negativi e metà positivi, però va bene così, insomma.
4: Certo.
1: Per adesso devo dire che la stragrande maggior parte sono positivi, e di sera devo dire la verità, illuminata è ancora più bella.
0: Assolutamente.
4: Sì, veramente fa un bellissimo effetto anche la sera, quindi sì, invitiamo tutti a venirla a vedere.
2: Bene. Ma poi al di là dei commenti, no? Cioè l'amministratore deve fare, si assume la responsabilità. A volte, Stefano, cioè reputo che poi alcune scelte possono pure apparire impopolari, poi magari nell'arco del tempo si dimostrano azzeccate. Quindi
1: mentre una porta aperta, se inseguissimo sempre il consenso, non faremmo il nostro lavoro fatto bene.
0: Esatto. Ma io mentre vi saluto, no, notavo stamattina, stavo guardando ieri, il Comune di Palestina ha messo un video, sì. Perché da qui a metà luglio verranno, organizzato da Mondadori, gratis per il Comune, vengono a
2: grandi scrittori, grandi
0: viene
2: politici.
0: Viene Labortone, viene Antonio Conte, viene Sigfrido Ranucci a fare degli interventi in biblioteca.
1: Sì.
0: No? Sotto si è scatenato il mondo, gente che scrive, che io non ho mai visto una presentazione di un libro, che dice perché questi e non altri, ma tanto non ci veresti comunque, non te ne frega. No?
2: Ma poi l'iniziativa è un'iniziativa privata, fatta in collaborazione.
0: Fatta dalla Mondadori, il Comune mette a disposizione la biblioteca, vengono dei cose, sotto ci sono 100 messaggi che si lamentano di chi presenta i libri, ma di persone che io, che ahimè per lavoro spesso le seguo, quasi tutte le presentazioni, non c'è mai nessuno di quelli. Però
2: abbiamo detto ieri, io e te, più parlano meno leggono.
0: assolutamente. Bene, noi ringraziamo per l'intervento Loredana Terziani e Stefano Sabatucci del comune di San Cesareo.
2: La invitiamo i nostri radioascoltatori ad andare,
0: andare
2: a San Cesareo
0: a guardare questa opera. Grazie, buon weekend.
2: Ciao, grazie.
4: Grazie.
1: Buon fine settimana a voi.
4: Buon fine settimana.
0: Bene. Noi... E noi ci spostiamo a Zagarolo, cambiamo di paese in paese. Dobbiamo andare a Zagarolo adesso.
2: Dobbiamo andare a Zagarolo, e ieri hai fatto un casino con Sandro.
0: Ma
2: Sandro,
0: io, cioè, tanto, tutti si
2: sanno. Riso.
0: Riti bene, vabbè.
2: Andiamo a Zagarolo perché si sta svolgendo a Zagarolo, iniziata ieri sera.
0: E ci sono stato.
2: Che cosa?
0: Il Festival del Tordomatto.
2: Ti aspettavo al varco perché secondo me avresti detto
0: la sagra, no?
2: Però stavi lì hai fatto.
0: Il Giglietto da sagra è diventato festival, il Tordomatto da sagra è diventato festival, però il Tordomatto è sempre lo stesso, è sempre buono, l'ho mangiato nel panino con la cicoria, era buonissimo. E
2: ragazzi,
0: abbiamo al telefono e gli facciamo anche le congratulazioni, perché
2: esatto,
0: fino all'ultima volta lo chiamavamo come consigliere delegato
2: con delega alla cultura.
0: Oggi invece lo chiamiamo come assessore del comune di Zagarolo, neo assessore del comune di Zagarolo alla cultura, a tante cose, ma se non sbaglio anche all'ambiente.
2: Ciao Sandro.
0: Sandro D'Ambrosi. Sandro, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Grazie degli auguri.
0: Insomma, una bella soddisfazione.
2: Dai.
0: Cioè, per te che sei operativo cambia poco poi operativamente, perché poi quello fai, quello facevi e quello continui a fare, però insomma essere assessori fa parte,
5: diciamo, che è stato un piccolo premio al lavoro fatto dal consigliere delegato nei 5 anni. La mia sindaca ha creduto delle cose che ho realizzato e dove mi sono impegnato e ha voluto darmi l'assessorato alla cultura.
0: Un premio collegato anche al consenso elettorale che hai avuto, insomma, hai preso pure.
5: Sono un assessore esterno.
0: Sei stato molto votato, insomma, hai preso bei voti, quindi è stato. Quante preferenze hai preso?
5: Io ne ho prese 162.
0: Capisci.
5: Sulla lista civica del sindaco.
0: Quindi va bene. Entriamo nel merito di questo festival, no? Del Tordomatto. Qualche
5: festival
0: anno fa ci fu una cosa nel passaggio da sagra a festival, associazione del comune. Ma queste sono quelle manifestazioni che, nelle quali il comune deve mettere, no, il cappello, perché sono le manifestazioni che ben venga la collaborazione di tutte le associazioni, di tutti i comitati, però poi io lo diciamo sempre anche su Palestrina, no?
2: La sagra del Giglietto è diventato festival del Giglietto.
0: Queste sono iniziative come la sagra dell'uva di Zagarolo. Queste sono manifestazioni che sono istituzionali, insomma, dove il comune un ruolo lo deve svolgere.
5: Assolutamente sì. Allora, questa ben 5 anni fa, quando inizialmente andavo di consigliere con delega, si chiamava sagra del Tordomatto, lo faceva soltanto in una piccola parte di Zagarolo, un'associazione soltanto. La mia volontà, non solo mia, anche quella per fare rispondere alle richieste dei cittadini, perché non allargarlo a tutto il paese, ho investito in questa cosa, e però loro avevano depositato il marchio sagra e io l'ho dovuto chiamare festival per questo motivo.
0: Certo.
5: A quello aggiungo che in quel periodo riuscii a fare il riconoscimento d'Evo, il Tordomatto è denominazione comunale di Zagarolo, e allora ci era sembrato la parola festival ancora più appropriata rispetto alla sagra.
0: Certo.
5: Però il motivo era questo, e da quel momento il festival si svolge per tutta quanta Zagarolo.
0: Certo, io ho visto ieri, insomma, da Piazza Santa Maria fino a...
5: Sì, da Piazza Santa Maria alla Piazza del Comune.
0: Esatto.
5: Alla Piazza del Comune.
0: Ci sono stand lungo tutta la
5: strada. Sì. L'asse viario di Zagarolo, che come ben sai, Massimo, è un affitto, per questo su tutta ci sono stand e ci sono anche con i negozi di artigianato locale.
0: Certo,
5: si sta lavorando su questa cosa. Devo ringraziare in primis la Prologo, perché io ho aiutato, ma ne riconosco il merito, il grosso merito alla Prologo, perché ero sotto campagna elettorale nel momento che si organizzava il festival, per questo il mio apporto c'è stato, ma la maggior parte, specialmente alla presidente della Prologo, la signora Anna Pedrani.
0: Certo, Anna è un vulcano da anni ormai, no?
5: Ecco, così. E niente, per questo, ecco, c'è il festival, ci sono mille cose. Ieri sera abbiamo iniziato con musica per i ragazzi in piazza, c'era René La Bulgara, la DJ. Questa sera in una delle piazze c'è l'orchestra di Mirko Casadei, presa da Raul Casadei, la grande orchestra italiana, e poi c'è musica comunque su tutte quante le piazze e su tutta Zegarolo. E negli stand potete degustare il principe, io lo chiamo principe della cucina di Zegarolo, ma anche della campagna romana. Perché sì, come dico sempre, forse mi ripeto Massimo, un prodotto di carne in zona non c'è. Cioè, nel senso, noi prendiamo quelli che vengono dalla cucina di Roma, certo, ma della campagna romana di carne c'è solo il tordomatto, ci sono le ciambelle al vino, al mosto, c'è tutta una serie, le verdure fatte in mari modi, ma di carne c'è soltanto il tordomatto.
2: Se io penso ai saltimbocca, penso alle polpette alla romana, penso tutta però di carne romana, non c'è,
0: certo, è vero.
5: Allora, ecco, è il principe del nostro territorio.
2: Ci è arrivato un messaggio.
5: Siamo festeggiato.
2: Sandro, ci è arrivato un messaggino e dice: vabbè, Sagra o Festival è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa.
5: No, non è la stessa cosa, perché la tipologia di Sagra la devi prendere dagli antichi romani, andare dal Sacrum. Cioè, per questo era l'omaggio a. Questa non è la stessa cosa. Dicevo, non abbiamo potuto chiamarla Sagra.
2: Ma poi è anche l'offerta che dai, no? Di solito la Sagra è incentrata su una cosa in particolare, no? E erano legate soprattutto al mondo agricolo. Mo parliamoci chiaro, questo erano le Sagre. Festival, l'offerta è a 360 gradi, perché tu dai l'intrattenimento, la musica, da bere, gli spettacoli, eccetera. Cioè, è proprio diversa
5: tutto,
2: come.
5: È tutta la parte musicale, Matteo, e anche poi la parte del cibo, che è. Il tordomatto lo fa da principe, voi mangerete tordimatti dappertutto, ma poi ci sono anche altre cose, come hai detto prima tu, quando mi hai presentato la cicorietta c'è da mettere vicino al tordomatto, certo. Il pane di Zagarolo c'è da mettere, cioè, ecco, per questo ci
0: io ho visto tardi le... perché ormai avevo già preso il mio tordomatto, io ero venuto apposta per prendere il tordomatto, che in uno stand facevano anche la trippa, che insomma in queste feste, no, è sempre un piatto che fa piacere da mangiare in una festa in strada.
5: Ho visto pure delle altre cose, stanno sperimentando modi nuovi per proporre il tordomatto, dalla pasta al tordomatto. In una parte addirittura ho visto il filetto di tordomatto alla Wellington, immagina.
0: Certo,
5: per questo
0: sì.
5: C'è una scoperta su siccome utilizzare
2: un amico questo... un nostro amico in comune è riuscito una volta a fare i tortellini con il ripieno di tordomatto.
5: Ci sono i ravioli con il ripieno di tordomatto, i nostri locali che fanno pasta fresca fanno il raviolo con l'interno di tordomatto. C'è tutto un modo di lavorare. Questo è quest'anno, ma io nel mio mandato di 5 anni ho voglia proprio che nei prossimi festival ci sia, oltre questo, ma anche uno studio e di una sorta di convegni, confronti sia sul tordomatto, sul cibo e la cucina della campagna romana. Andrò negli anni ad arricchire la conoscenza di quello che erano le ricette delle nostre parti con il tordomatto principe.
0: Certo. E Sandro, solo una curiosità, perché ormai oggi abbiamo preso il tema che ogni tanto io stamattina sono svegliato, sfogliavo sempre sui social e vedevo su Zagarolo una persona che poi c'è questa brutta usanza, ormai già la gente ci mette poco la faccia, ma non ci mettono neanche più la faccia sui gruppi, tutti questi membro anonimo che diceva: ah, è una vergogna ieri a Zagarolo, tutto il centro fino alle 3 di notte con la musica a palla. Ma non è possibile, la musica istituzionale, quella della festa,
2: fino a mezzanotte.
0: Mezzanotte o l'una a seconda delle giornate, se avete sentito musica.
5: Allora, guarda, secondo me ha detto una bugia. Io sono passato, sono tornato a casa alle 2 e la musica non c'era. C'erano forse dei ragazzi su strada che strillavano, che bevevano, quello poteva essere, ma la musica non c'era. Però ho già chiamato la presidente della Proloco, che ha fatto un comunicato a tutti che a mezzanotte e un minuto deve essere.
2: Poi dai, tre giorni di festival, ragazzi miei, ma fatevi casa in campagna.
5: Ma immagino anche questo caldo, cioè anche quello, cioè la sera sta bene fuori, il giorno è difficile, e allora festeggiare come ieri sera a Zagarolo, viva, piena di ragazzi, principalmente ieri sera, ne erano tantissimi, devo dire, un motivo di orgoglio.
0: Massimo, questi sono i pro e i contro, di vivere nei centri storici, no? Io vivo in aperta campagna, oltre di me non c'è nulla e ho scelto di andare lì. Uno che se ne va in centro storico sa quali sono i vantaggi. Un amico Fulvio che prima viveva
5: come te, guarda.
0: Capito?
5: Io vivo in aperta campagna, dove me non c'è nulla, però se vado nel centro storico è quello, abituarsi anche. E poi non è che le feste si fanno sempre, mo io parlo di Zagrolo, ma anche Palestrina.
0: Certo, cioè, sono quei due o tre appuntamenti grandi ogni anno.
2: Sono gli stessi che poi si lamentano che durante il resto dell'arco dell'anno non hanno nulla nel centro perché il centro è morto. Questo è. Bravo, Sandro, noi veramente siamo in chiusura, diamo appuntamento.

0: Anche a stasera e a domani sera per il Festival
1: stasera
0: del Tordo.
1: Domani sera il Festival del Tordo cambia e diventa festa della musica.
0: Bene.
1: Perché il 21 c'è il Festival internazionale europeo della musica, che fa parte delle città della musica, per questo si esibiranno nella piazza dei Palazzi Rossigliosi dei gruppi gratuitamente, perché la musica, il Festival della musica prevede che i gruppi devono suonare gratuitamente, perché se ci saranno 10-12 band che si alterneranno sul palco per la festa della musica domani sera.
2: Bene,
0: grazie.
1: Zagarolo ricca di musica e di tradizioni.
2: Grazie Sandro, appuntamento a tutti a Zagarolo oggi e
1: vi
2: domani.
1: Aspetto.
2: Benissimo.
1: Matteo e Massimo vi aspetto.
2: Ieri ci siamo incontrati al volo, ci siamo incrociati al volo proprio.
1: Sì, ti ho visto, però stasera sono un po' più tranquillo perché insieme andiamo a mangiare un tordo matto con un bel calice di una malvasia puntinata di vino locale di Zagarolo.
2: Benissimo.
1: E così aspetto tutti quanti gli ascoltatori.
2: Grazie Sandro, ciao.
1: Grazie.
2: Allora, noi ce ne andiamo.
0: No. Prima di andare in pubblicità, visto che ho un minuto, mi rimetti un attimo i messaggi, per favore? Me lo rimetti, per favore, i messaggi che arrivano in redazione? Allora, io vorrei dire alla signora Franca, che ci scrive: mamma mia, quante chiacchiere, sabato mettete la musica, ma che ce frega? Ecco, allora, signora Franca, potrà non fregarle nulla a lei, però sinceramente
2: c'è
0: poi
2: questo
0: abbiamo
2: spazio da 7 anni che facciamo
0: forse andiamo per l'ottava stagione, è un anno e mezzo,
2: è
0: un'ora e mezza di informazione, sì, va bene,
2: poi torna la musica, prima ci abbiamo avuto la musica del grande Andrea Paglia, poi avrete arrivato
0: oppure
2: Stefano,
0: venga
2: poi
0: qui, chiacchieriamo insieme,
2: facciamo due chiacchiere,
0: va sì, bene così, sì. Ok, grazie, pubblicità.
2: No, ormai ci siamo quasi.
0: Sì, con 2 minuti d'anticipo stavolta. Cioè, o in anticipo o in ritardo.
2: Ammazza quanto sei polemico. Oggi è il compleanno suo. Queste sono le campane per il compleanno di Matteo. Mia. Quando a Radio Onda Libera sono le 11:59 in questo momento.
3: Radio Onda Libera. Onda Libera.
4: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
7: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio dalle ore 19 Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
10: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y24

0: S600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e

0: Nuova 265 Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
4: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
6: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
6: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
9: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale

0: Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.
2: Ogni sabato, dalle 11 alle 13, Zero in Onda. Programma di approfondimento sui principali temi di attualità con Matteo Palamides e Massimo Sbardella.

0: E allora, perdonate la piccola polemica di prima.
1: Le campane hanno già suonato, vero?
0: Le campane hanno già suonato da un bel pezzo.
1: È da mo che suona colazione. La campana.
0: Per chi suonerà la campana stavolta?
1: Per Matteo, che oggi è il compleanno, facciamo gli auguri a Matteo. Applausi.
0: Questo continua a mettermi le telecamere sui nidi delle cicogne. Ma perché c'hai sta fissa, Andrea?
1: C'hai un voyeurismo particolare.
2: Va avanti da sé,
0: le telecamere fisse sui nidi delle cicogne in Germania. Ma io non capisco, va bene. Allora, lo abbiamo il nostro ospite, caro regista.
1: Sì.
0: Noi lo abbiamo e diamo il nostro benvenuto a Kevin Calzetta. Buongiorno, Kevin.
3: Buongiorno,
0: tanto grazie. Buongiorno. Allora, noi abbiamo chiamato Kevin perché abbiamo dato poi notizia settimana scorsa che l'atleta prenestino si è laureato campione nazionale nella categoria Men's Physique al Rimini Wellness e è salito su questo prestigiosissimo palco. Insomma, è uno dei punti di riferimento per il mondo del fitness e della cultura fisica a livello internazionale. E Kevin, innanzitutto, come ci si sente a laurearsi campione nazionale di bodybuilding?
3: Fa ancora un po' strano, devo realizzare tutto quanto.
0: Devi realizzare.
3: È una bella sensazione.
0: Allora, noi abbiamo visto le fotografie, a parte il fisico al quale noi non arriveremo mai né io.

0: né Massimo, nemmeno Andrea, che comunque ha molti chili in meno rispetto a noi, ma insomma qua stiamo parlando di tanto lavoro, immagino.
1: Sì, 5 mesi senza pasti liberi, diciamo.
0: 5 mesi?
1: Sì, da febbraio ho iniziato.
0: Ma a livello invece proprio di impegno, a livello di palestra, a livello, quanto ti porta via durante la giornata?
1: A livello di palestra, cioè di allenamento, un'oretta e un quarto massimo, un'ora e mezza. Il problema è tutto il resto della giornata, perché devi calcolare tutto, i pasti, devi pesare le grammature della pasta, del riso, quello che sia, tutti gli alimenti, l'acqua, il sale, tutto questo da febbraio fino al giorno della gara, tutto pesato al milligrammo.
0: Ma allora, Kevin, prima di passare poi a una domanda, no, che immagino più di qualcuno ti abbia fatto rispetto al bodybuilding, proprio concepito come sport, ok? Direi che però non basta solo la palestra, non basta solo il cibo, è pure una questione di definizione, perché definizione, simmetria a livello muscolare, anche questo viene calcolato poi in quei contesti, no?
1: In base alla genetica che avrai, ti decidi la categoria.
0: Ok.
1: Ci sono diverse categorie, tipo quella che ho fatto io, prediligono, diciamo, le clavicole lunghe, di conseguenza le spalle sembrano più grandi, okay, e il punto vita più stretto. Magari c'è chi cresce molto meglio di gambe e può fare categorie che valutano molto le gambe.
0: Ah, ok, ecco, questa è una cosa che io per esempio non sapevo, credevo si vedesse il tutto, e invece
1: dipende dalla categoria, sì.
0: Dipende dalle categorie. Allora, domandona, e questo è perché insomma anche sotto all'articolo che noi abbiamo messo c'è qualcuno che mette in dubbio il fatto che il bodybuilding sia uno sport, ma
1: certo.
0: Io non so come puoi rispondere, ecco, su questa cosa.
1: Diciamo sì, perché, cioè, allora, sport è inteso pure il calcio, no?
0: Sì.
1: Ti alleni un'ora e mezza, è fatto. Qui in palestra uguale, ti alleni un'ora e mezza, è fatto.
0: Okay.
1: Il problema del bodybuilding è che dura 24 ore, nel senso, tu svegli la mattina, devi dormire almeno 8 ore, così almeno stai riposato per l'allenamento. Se non metti il corpo in crisi in termini di rompere le fibre muscolari, il corpo non si adatta. E tutto il contesto intorno, cioè sempre 24 ore in cui devi mangiare bene, devi dormire bene, devi idratarti, bere acqua giusta, tutte queste cose.
0: Ecco.
1: Quindi chi lo vuole interpretare come sport lo interpreta come sport, chi no, alla fine, sono giudizi personali.
0: Sì, e dall'altra parte, Kevin, voi avete specificato anche nel comunicato che ci avete mandato il fatto che comunque credete nello sport pulito, spesso e volentieri, ma non solo il bodybuilding, perché ormai se ne parla in tutti gli sport, guarda il ciclismo, guarda il calcio, eccetera, eccetera, si parla di doping. E nella realtà dei fatti voi avete sottolineato, noi abbiamo costruito, perché te più il tuo team, abbiamo costruito questa cosa credendo fortemente, no, nella pulizia, nello sport.
1: Esatto. Anche perché non ha senso passare altre cose e andare a fare una gara, cioè, da natural, si dice, da persone pulite che non hanno mai fatto uso di niente.
0: Okay.
1: È come se giocassi sporco alla fine.
0: Ok, ma questa tu hai specificato da natural, perché ci sono invece delle, come dire, categorie che permettono l'utilizzo di alcuni tipi di sostanze? No.
1: Ci sono federazioni che sono open, si dicono. Ci sono, tipo, la più famosa è IFBB, quella dove gareggiava Arnold. Lì sono liberi, quindi ci può andare sia uno che non ha mai fatto uso di niente che chi fa uso.
0: Ah, okay.
1: E lì il giudizio è sempre uguale, però tu vai, se gareggi lì, sai che vai incontro a persone che hanno fatto uso, quindi parti già svantaggiato.
0: Ok, e un consiglio a chi si volesse, come dire, affacciare al mondo del bodybuilding, come iniziare, come, insomma, con chi approcciarsi?
1: Ok, innanzitutto pazienza, perché ci vuole tempo, e il muscolo per essere costruito ci vuole tanto tanto tempo. Io mi alleno da 7 anni precisamente, e ci vuole tempo, pazienza, e primo consiglio proprio è imparare a fare gli esercizi. Perché se non impari a fare gli esercizi, cioè l'esecuzione, indurire il muscolo giusto, respirazione, eccetera, eccetera, stai solamente, tra virgolette, spostando i pesi. Non stai indirizzando il carico verso il muscolo desiderato. Più c'è rischio che ti fai male, quindi ti blocchi.
0: Certo, certo.
1: Quindi questa qui è la base.
0: Va bene.

0: Allora, noi, Kevin, come dire, ti facciamo tutte le nostre congratulazioni per il titolo che hai raggiunto. Speriamo di risentirci prossimamente, anche magari in occasione di altri titoli, perché no? Io spero sempre.
1: Ho fatto uno in Belgio adesso.
0: Sì.
1: Però secondo, quindi sarebbe vice campione nazionale anche qui. Però
0: bene.
1: Va bene.
0: Bene. Sì. Va bene, sì. Grazie Kevin, noi ti auguriamo buon weekend e buon, come dire, in bocca al lupo per il futuro.
1: Posso salutare un po' di persone?
0: Assolutamente
1: no?
0: Sì.
1: Vorrei salutare la mia ragazza, la mia famiglia e la nutrizionista Annalisa Vacca dello studio Perseverance dove lavoro.
0: Bene, bene. Grazie, buon weekend.
1: Grazie mille, anche a voi.
2: Benissimo, tra l'altro ci facciamo dare il numero la prossima volta dalla sua nutrizionista, così pure io e te a settembre arriviamo tutti scolpiti.
0: Oddio, sto cercando di immaginarti.
3: Dovresti chiedere il numero della Madonna di Lourdes, più che altro.
2: Tu sei veramente simpatico, Andrea.
0: Ma perché stamattina non puoi trattarmi male? Oggi è il mio
2: compleanno. Pronto, il prossimo ospite in linea è Alessandra Francesconi. Alessandra, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
2: Alessandra,
4: buongiorno.
2: Fai subito gli auguri a Matteo, perché sennò fai qua.
4: Auguri Matteo.
0: Grazie.
4: Spontanei.
2: Alessandra Francesconi, vecchia conoscenza nostra di Numero Zero, collaborata, è una giornalista del territorio, è un'amica. L'abbiamo chiamata perché ha fatto una cosa molto carina. In questi giorni è uscito il suo podcast su Spotify, ho già ascoltato i primi tre passaggi, i primi tre puntate, come si chiamano? Io non sono
0: puntate. Come le vuoi chiamare? Puntate.
2: Vabbè, no, non è così. C'è sia l'introduzione e poi ci sono due. Come nasce questa idea? Allora, innanzitutto come si chiama? Come seguirlo in modo così diamo delle indicazioni?
4: Allora, ti rispondo allo stesso modo, perché si chiama Cose a caso oppure No le invenzioni, e nasce un po' a caso in realtà. Nasce da un'idea di quattro amici appassionati di oggetti e soprattutto di design, ma anche di podcast. Quindi abbiamo unito queste passioni, ci siamo chiesti che cosa c'è dietro un oggetto, che cosa muove l'uomo anche a scoprire, no? A portarsi avanti, a buttarsi nel mondo delle invenzioni. E abbiamo scoperto un sacco di cose particolari, aneddoti, curiosità, retroscena di oggetti che veramente usiamo ogni giorno, e le abbiamo volute raccontare in chiave molto leggera, ecco, perché è un po' questo il format. Sono 10 puntate per questa prima serie, chiamiamola così, e ogni puntata dura veramente 4-5 minuti massimo, perché vuole essere leggero, anche se dietro c'è un lavoro divulgativo e di
2: certo.
4: Non banale, insomma.
2: Cioè, ho visto ad esempio quello sul microonde, no? Di questa cosa che sei accorto, cioè io pure tante volte uno non si domanda, cioè, dove esce il microonde, no? Che oggi usiamo tutti per scaldare i pasti, a volte anche per cuocere, no? E qui durante un esperimento uno aveva una cioccolata in tasca, si è accorto che questa cioccolata si stava sciogliendo, poi ha fatto delle prove, eccetera. Vabbè, lo dovete sentire, perché poi se lo sintetizzo io diventa veramente banale, no? E quindi invece no, è interessantissimo, e qui si vede che dietro c'è del lavoro, e quindi c'è sia la parte scientifica, la parte, però come dice Alessandra, viene raccontato in modo leggero e interessante, insomma, che apprende, perché io ero andato velocemente per ascoltare solo l'intro, poi ho sentito la prima puntata, poi ho sentito la seconda, poi per fortuna c'erano solo quelle tre e mi sono fermato, perché sennò è carino.
4: Ma guarda, c'è un... Massi.
2: Sì.
4: Vai, dimmi pure.
2: No, dicevo, c'è una cadenza con la quale escono ogni tre giorni, una settimana o tutti insieme adesso, sì. Fate le 10 tutte insieme, no, darete un po' di
4: sì,
2: scadenzato tra una e l'altra.
4: Sì, abbiamo lanciato appunto i primi due episodi, il pilot adesso, ma ogni giovedì uscirà una puntata,
2: ecco, ogni giovedì,
4: sarà settimanale, okay. Esatto, sì, ma ti dico di più, ti spoilero una cosa, in realtà nell'inserimento di quelle puntate c'è stato un errore di pianificazione, perché volevamo partire con quella che per noi era la puntata più carina. C'è stato un piccolo errore tecnico, quindi in realtà non è il meglio quello che tu hai ascoltato, ma ci sono tante curiosità in più che vedrai nel delle altre puntate, se ti andrà di ascoltarlo.
2: No, no, volentieri, volentieri, ripeto, è molto carina, è carina anche la grafica, anche quest'idea, insomma, no, del podcast su Spotify, una piattaforma. È complicato prendere uno spazio per fare un podcast, uno, facciamo uno io e Matteo, ci inventiamo, potrebbe essere carino, però dai,
0: sì,
2: Matteo,
0: assolutamente
2: col giornale
0: sì.
2: Dovremmo
0: ed è un po' che ci penso.
2: Dovremmo farlo, l'abbiamo detto tante volte, non lo facciamo, invece

0: Infatti a me, ma quando ho visto la cosa di Alessandra, mi è piaciuta subito, perché insomma va un po' a muovere, no, quello che è una cosa di cui noi parliamo da tempo. Abbiamo un giornale sul territorio, magari trovare dei temi, delle cose curiose. Noi ce ne abbiamo di cose curiose che non possiamo scrivere o raccontare semplicemente come articolo o dire, e invece magari con podcast si potrebbe fare un angolo, una cosa così, insomma, no, un
1: appuntamento per sfogarsi.
0: Viene carino, insomma, secondo me. E dicevo, è complicata tecnicamente per farla come cosa. Pronto?
1: Sì, io ci sono.
0: Avete trovato delle difficoltà? Cioè, o è abbastanza semplice, insomma?
1: No, allora, di per sé la piattaforma è abbastanza semplice da utilizzare, basta studiare un pochino, ma in realtà tutti gli strumenti per fare del tuo meglio. Un lavoro sia tecnico, di conoscenza, ma credo che la parte più elaborata sia quella redazionale.
0: Certo.
1: Quindi la ricerca accurata delle fonti, cercare di non cadere nei trabocchetti, insomma, della rete, no? E verificare quello che c'è dietro ogni storia. Quindi secondo me non è tanto la parte tecnica di Spotify, che comunque ti dà la possibilità, ma il lavoro che c'è dietro. Voi lo sapete bene, ragazzi, perché è il vostro mestiere, quindi certo. Andare a verificare quello che c'è, che c'è un po' in giro, quindi questa è la parte un pochino più faticosa, ecco.
0: Sì, poi anche il format è carino, no? C'è la sigletta iniziale, il coso, bene o male. Sono tutte cose che servono, no? A rendere, ad agganciare, no? E quindi a far tornare la cosa, ritorni, no? Interessante, la ricerchi poi dopo qualche giorno. Anche la grafica è carina, insomma, veramente una bella idea. Per gli ascoltatori che vogliono seguirlo, ora ripeteremo anche con Alessandra i riferimenti, ma c'è sulla pagina, sul giornale numero 0, abbiamo fatto un articolo di presentazione su questo podcast, dove c'è anche il link, perché cliccando si arriva direttamente su Spotify e si possono ascoltare appunto sia l'episodio, il pilot, sia i due episodi già messi online, per rendersi conto di cos'è. Veramente, come dice Alessandra, ognuno dura 3, 4, 5 minuti, insomma, quindi veramente, no, uno perde talmente tanto tempo stupidamente a volte su Instagram a vedere cose senza senso, che insomma invece queste uno trova delle curiosità carucce su cui c'è dietro un lavoro. Chi c'è? Sei tu insieme? Siete due, tre persone?
1: Sì, siamo in tutto una squadra di 4 persone con competenze diverse, ma in realtà è veramente l'unione di passioni, sia per gli oggetti che per i podcast in generale, quindi ci siamo un po', ognuno si è prodigato ad affrontare il proprio ambito di interesse, no? Quindi in tutto siamo 4 amici di zone diverse, chi si trova a Bergamo, chi si trova a Bari, quindi c'è un lavoro corale che unisce anche un po' l'Italia, volendo.
0: Certo, molto bello. Alessandra,
1: grazie.
0: Noi ti facciamo i complimenti, in bocca al lupo per questa,
1: grazie,
0: per questa avventura. Io non vedo l'ora, aspetto giovedì prossimo per sentire la prossima. Matteo, fatti ascoltare, perché tu ancora non l'avrai fatto.
2: No, io non l'ho fatto, e lo
0: oggi
2: ammetto.
0: È il tuo compleanno, è un modo per passare bene.
2: Perché
0: il tuo compleanno,
2: no?
0: Appena dopo pranzo ti riascolti.
2: Perché
0: veramente
2: no?
0: So carino, non ci
1: mille,
0: fa caso,
1: ragazzi.
0: Oggi noi col caldo stiamo un po' fulminati,
2: sì.
0: Non ci fare caso, Alessandra.
2: Però posso lanciare un'idea. Ma se mettessimo in piedi una piccola collaborazione sui podcast, la lancio lì e la lasciamo.
1: Ma
2: così
1: sì.
0: Perché no?
1: Io ci sono, ragazzi, poi vi adoro, vi seguo, quindi insomma volentieri.
0: Bene, grazie Alessandra Francesconi.
1: Ridacci
0: gli estremi, così chi vuole se lo va a cercare su Spotify, il podcast.
1: Sì,
0: si chiama
1: Cose su Spotify, ogni giovedì cose a caso oppure no, le invenzioni.
0: Benissimo, grazie e buon weekend.
1: Ciao, grazie. A voi.
0: Ciao. Benissimo, noi abbiamo fatto anche questo passaggio e ci spostiamo nuovamente, ce ne andiamo a Poli. Dovremmo avere in collegamento con noi Antonella Mondella, è una pittrice, un'artista, ma noi la chiamiamo perché è tra gli organizzatori della mostra che c'è da ieri, se non sbaglio, fino al 23, quindi ci abbiamo ancora qualche giorno. A Poli, si chiama Orizzonti dell'anima. Antonella, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Piacere di sentirvi e piacere anche.
0: Antonella, forse hai viva voce?
3: Sì.
0: Toglicelo, sì. Perché altrimenti si sente lontanissimo, okay. E non gli ascoltatori non riescono a sentirci.
3: Ok,
0: molto bene.
2: Adesso sì.
0: dicevamo, questa, dacci qualche elemento su questa

0: questa mostra?
1: Beh, questa mostra è un incontro di culture più che un incontro, quindi nasce, io spesso vado, tutti gli anni vado a Saint-Dié des Vosges, quindi a partecipare alla mostra di questa associazione Deodart, e dopo averli conosciuti ho proposto di relazionarci invece in Italia, quindi di portare l'arte francese, la cultura francese, quindi ad esporre qui in questo borgo bellissimo, che grazie al sindaco, grazie all'assessore della città metropolitana è stato possibile realizzare. Quindi abbiamo questa esposizione che, oltre comunque alla mostra in sé per sé, sia di fotografia, c'è anche, ci sono anche gli artisti italiani come Ars Mundi, e ci sono gli artisti francesi, belgi e lussemburghesi. È stato un evento, diciamo, di particolare rilievo e anche gratificante sia per il paese, perché porta alla conoscenza di varie, di un'arte diversa, di persone diverse. Ecco, adesso stiamo portando a conoscere un po' le bellezze di Tivoli, quindi non ci fermiamo soltanto lì, però è interessante visitarla la mostra, quindi vi inviterei tutti gli spettatori. Ci sono dei validi artisti che espongono, come Oliver, come Claude, Claudio Rosati, che è lussemburghese e anche italiano, e poi ci sono io.
2: Certo. Mi
1: faccio da relatore, quindi espongo la mia arte, la mia pittura, e quindi mi farebbe piacere invitare quelli che ci ascoltano a visitare Poli, a visitare la nostra mostra.
0: La mostra è allestita presso il Museo Civico del Territorio di Poli, che si trova, vedete, nella ex chiesa di San Giovanni, che anche a chiesa già è un edificio della fine del XIV secolo, una struttura molto bella con degli affreschi importanti, insomma, quindi anche il contesto, no, merita.
1: Molto, sì, lo merita molto.
0: E che orari ha di apertura la mostra?
1: Dalle 16 a notte inoltrata, anche perché comunque viene accompagnata da vari eventi, quindi sia musicali, sia di danza, perché abbiamo anche Paola Di Donato, che è una danzatrice, quindi sarà allietato da vari eventi.
0: Quindi diciamo che, trascorse queste giornate così calde, verso la sera uno può andare a fare una passeggiata a Poli, dove è un po' più fresco, no, di altri comuni, e quindi vedere la mostra, ascoltare un po' di musica, vedere qualcosa, consumare una bibita o qualcosa, insomma, una serata piacevole, certo. tra oggi e il 23.
1: C'è anche la possibilità di conoscere la cultura europea, no?
0: Quindi certo.
1: Questi artisti, incontrarli è molto.
0: Quindi sono presenti lì anche gli artisti?
1: Sì, sono presenti tutti gli artisti. Quindi si sono fatti questo lungo viaggio e hanno apprezzato sia la nostra accoglienza, sia il posto, il borgo. Quindi tutti risiediamo nello stesso borgo fino alla mostra, fino alla fine della mostra.
0: Molto molto bello, quindi noi suggeriamo.
1: E poi ci sono non solo artisti pittori, ma ci sono scultori, quindi, che hanno portato tutte le loro opere. Anche un'opera è stata regalata con il simbolo dello stemma di Poli, fatto con una tecnica da un artista francese, fatta con la tecnica asiatica, quella del guscio d'uovo, è veramente eccezionale.
0: Molto bello. Ricordiamo quindi, la mostra si trova presso il Museo Civico del Territorio di Poli. Per chi è più semplice con la mappa, mette via Giacinto Brandi 54. Sì. L'ingresso è gratuito da ieri fino al 23 di giugno, dalle ore 16 fino a sera tardi, fino a notte, insomma, avete tempo per andarla a visitare, o tra oggi e domani, ma anche lunedì, martedì, insomma, abbiamo ancora vari giorni per poterla visitare. Grazie Antonella,
1: grazie a voi, grazie
0: del contributo,
1: di vedervi.
0: Spero di fare un salto e di venire a vedere la mostra.
1: Okay.
0: Ciao, un abbraccio, ciao. Buon weekend, ciao, e buona mostra. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Bene, noi torniamo in studio, anzi, ce ne andiamo in pubblicità e ci sentiamo tra poco.
2: Sta fa tutto da solo.
0: Tu sta a giocare col telefono. È la festa sua oggi.
3: Certo, io gioco.
4: Stai ascoltando Zero in Onda.
5: Onda Libera. La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
6: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
5: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
7: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
8: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
9: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
5: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
7: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
8: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
9: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID.

0: Roberto, Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama. È a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
1: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo, la cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
5: Onda Libera.
6: Buongiornissimo, caffè?
7: Buon compleanno, Matteo.
6: Oh, madonna mia. Oh, oggi.
7: Ma sai che stavo pensando proprio poi,
6: no,
7: che
6: un anno che io quest'anno non avrei voluto nemmeno gli auguri.
7: Invece proprio in diretta. Quest'anno, se non ricordo male perché sono mezzo rimbambito, anche il mio l'11 aprile è capitato di sabato.
6: È vero.
7: Ci abbiamo avuto due compleanni di sabato. Sì, io portai la crostata, tu portato una cippa, però.
6: No, io ho portato. No, ma vedi. Guarda che tu hai portato una crostata in un anno. Io ogni sabato ho portato i cornetti.
7: È vero, è
6: Andrea.
7: Vero.
6: Andrea, sei testimone. Parla.
7: Parla, Andrea, parla.
8: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. Massimo ha seguito un po' le orme di qualcun altro che l'aveva
7: preceduto. Ma no, non è vero, chi ha preceduto le orme lascia aperte.
6: Oh. Le orme.
7: Le orme. Va bene.
8: Un giovane wannabe.
7: Wannabe, giovane wannabe. Che salutiamo l'amico Pasquale Ricolli, ha scritto un altro libro.
6: Ha scritto un altro libro?
7: Sì. Voleva, cioè, ma ieri l'ho visto, ciao Pasquale, ho detto perché non mi avete invitato, abbiamo avuto un po' di ritardi, mo vediamo se riusciamo in chiusura la prossima settimana, insomma lì sta, ieri sta lavorando Pasquale, tutto fare. Ieri stava al ristorante Ortica Madre dell'amica Michela, che fa il cameriere lui, cioè da mattina è uno che si dà da fare,
8: ha fatto carriera.
7: Si dà da fare, sì.
6: Bene, allora.
7: A proposito di questo, ieri c'era appunto e ci sarà anche oggi e domani in Piazza Regina Margherita a Palestrina, c'è la festa della birra, quindi un'occasione, sono tutti gli stand per poter degustare piatti tipici del territorio, perché ci sono sia quelli che la birra è organizzata dalla Proloco, uno prende i token nella cassa della Proloco, ogni token poi vai nei vari stand e puoi prendere o qualcosa da mangiare o da bere, è un'occasione. Cosa carina, ricordiamo perché ci abbiamo avuti ospite sabato scorso Jolly Roger, c'è l'iniziativa domani mi pare, oggi e domani con le auto da rally drift che si fa
6: in
7: giù
6: zona PIP.
7: In zona PIP a Palestrina, e l'abbiamo detto prima con Sandro Faraglia, domani mattina la partenza è alle 9, ma chi vuole partecipare alla passeggiata camminata tra virgolette non competitiva di 3,2 km c'è la gara della FIDA al Palestina archeologica con partenza in Viale della Vittoria e raduno in Piazza Santa Maria degli Angeli, invece per la non competitiva il percorso è lo stesso, ci si iscrive al volo domattina con 5.
6: Quindi stasera andate su, devo mangiare un bel panino.
7: Bel panino, non fate dubbi, vi ubriacate, vi dormite sopra la
6: casa. E manchina, poi domani mattina avete la casacca e partite.
7: Vi svegliate e andate a camminare, è bellissimo così, è una cosa molto piacevole, è benissimo.
6: A parte le battute del nostro Massimo Sbardella, noi ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori e anche la signora Franca.
7: Stavo a dire pure io, anche la signora Franca, che non gli siamo piaciuti, io, però.
6: Insomma, signora, non lo so, il sabato mattina alle 11 cambi radio, non lo so, per un'ora.
7: Vabbè, scende un po' all'orto, sistema dire. Basilico.
6: Sì, poi magari così, torna su Radio Onda Libera nel momento in cui
7: adesso dopo
6: musica.
7: Di noi arriva Stefano, no?
6: Arriva Stefano De Prosperis con Stefano e le sue aziende, quindi mi raccomando, non è che finisce qui la programmazione, qua si va avanti.
7: Certo.

0: E poi c'è il direttorissimo.
1: Direttorissimo,
0: no?
1: Nel pomeriggio alle ore 15. Quindi.
0: Signora Franca, ha tempo di mangiare, fare riposino e poi sentire il Paolo e la sua musica.
1: Va bene così, dai. Noi ringraziamo tutti i nostri ospiti. Diamo appuntamento a sabato prossimo alle ore 11. E ricordate, è l'ultima puntata della stagione. La signora Franca.
0: Sì, in compenso salutiamo anche Rosalina invece che ci segue sempre, sì, e ci commenta, sì, tutte le notizie. Grazie Rosalina, condivido quasi praticamente tutto quello che hai detto e quindi...
1: No, noi ringraziamo perché poi li riceviamo tanti messaggi, poi non li leggiamo, però soprattutto i messaggi, quelli positivi, non li leggiamo però li arrivano e vi ringraziamo veramente. E Andrea Paglia in regia, grazie ancora. E niente, allora salutiamo tutti. Salutiamo tutti, anche Massimo Sbardella.
0: Anche a te Matteo Palamides, a tutti gli ascoltatori, buon weekend, ancora buon compleanno, tanti auguri Matteo. Grazie. Noi ci sentiamo sabato prossimo, ahimè ancora un'altra ce n'abbiamo, poi però ce ne andiamo in vacanza. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: do.
1: Onda Libera.
2: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio, ore 22, saluto alla

0: www.comitatoaradinorma.it.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è

0: pagamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
8: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone Rai. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
11: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
12: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
13: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via

0: 10 per info 06 957 0751. Nel nostro retro nuovo Happy Motors, autofficina meccanica e gommista.
1: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
3: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
4: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
5: MA Supermercati, amici tutti i giorni!
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it. Onda Libera.

Marco Masini, l'uomo volante, eccoci, ci siamo, parte Sabato Radio, un saluto dal vostro Stefano, staremo insieme fino alle 15, dopodiché arriverà il nostro direttore con il suo programma Trapassato e Presente. Ascolteremo tanta bella musica, saluteremo tante nostre amiche aziende, ma oggi voglio aprire con un augurio perché è il compleanno di un amico e di uno dei nostri storici inserzionisti. Sto parlando del nostro caro amico Alcide e la sua cantina del Formale, che voi conoscete benissimo, che si trova a Zagarolo in via Valle del Formale, appunto. E beh, per quanto riguarda il vino, ragazzi, dovete andare a prenderlo assolutamente da lui, perché ha una qualità e un prezzo eccezionale. Vino sia sfuso che imbottigliato, lo trovate di ogni gusto, bianco, rosso, verdone, no, verdone no, bianco e rosso, io non sono tanto esperto, però ci sono veramente tanti tipi di vino. E allora scegliete la vostra bottiglia preferita, trovate o Alcide o uno dei componenti dello staff della cantina del Formale, che è tutta una conduzione familiare, e quindi quelle cose, come una volta fatte con la conduzione familiare, si vede e si sente. Una bella bottiglia di vino fresco vi sta già aspettando alla cantina del Formale, e voglio fare ancora una volta tanti tanti auguri al mio amico Alcide. Oggi riposati, almeno oggi che lavori troppo lavori, mi fa piacere salutarlo. Torniamo alla musica perché c'è Jennifer Lopez e tra poco cominciamo a salutare le altre amiche aziende.

La musica di Gue con gli Stadio, meravigliosa. Allora torniamo in diretta, cominciamo a salutare qualche nostra amica azienda, apriamo dai nostri amici del Forno Maggi. Oggi vediamo quale delle pizze, delle tante pizze alla pala, possiamo, non lo so, consigliarvi. Quale vi posso consigliare? Qui, vedendo le immagini sulla loro pagina Instagram, sono veramente tante. Beh, in estate, quelle fresche, quelle più leggere, loro dicono. Ma io ho un'immagine di una qui con i fichi, il crudo e il gorgonzola, con la mortadella, anche il patè di olive o made, arrabbiola, insomma, ce l'hanno di tutti i gusti. Quindi parliamo di pizze fatte alla pala, che potete trovare sia presso il Forno Maggi di Palestrina, in Viale Pio XII, sia presso il punto vendita di Cave, nel loro nuovo bar, il 6x636, in Viale Giorgioli, che sono aperti tutti i giorni, e ovviamente anche lì ci sono tante specialità del Forno Maggi, tra cui le pizze tonde, ci sono sempre tantissime promozioni, e poi non possono mancare le pizzette rosse, che qui a Palestrina sono andate stra a ruba, vanno sempre a ruba, e adesso vanno a ruba anche a Cave. Io voglio ricordarvi che non solo pizza, ma c'è anche il pane, perché il pane è fatto di ogni genere, pane con mille tipi di farine. Oggi, prima il pane era uno, pane, qui entri da Forno Maggi e vogliono un filone di pane, sì, ma quale? Abbiamo quello con i cereali, quello integrale, quello con i semi così, quello con la crusca, quello con la... c'è veramente un mondo dietro questo lavoro, e loro lo fanno veramente bene, bene, bene, bene. Quindi complimenti a voi ragazzi. Domani, giorno di riposo settimanale, l'unico giorno, la domenica, lasciateli un po' di

0: posare, ma da lunedì li troverete di nuovo operativi. Quindi saluto Simone e tutto lo staff del Forno Maggi a Palestrina in viale Pio XII e a Cave bar 6x636 in viale Giorgioli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasaerba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
7: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
6: La spesa intelligente.
9: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
8: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: 7.56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
5: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio

0: Insieme a te, www.farmaciagenovese.it.
1: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo.

0: marchi e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
1: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiama lo 06 39 36 73 30.
2: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera.

0: parti.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Madame, torniamo in diretta e torniamo a fare anche un po' di saluti. Vi porto a Viale Pio XII qui nel nostro centro di Palestrina per salutare la nostra Santina, che è lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria per uomo e per donna. Vi ricordo che per i più piccoli c'è un reparto solo per loro, un ampio assortimento di tutti i capi, veste da 0 fino ai 16 anni ed è tutto made in Italy. Tra i tanti innumerevoli store c'è anche qui a Palestrina, ve lo ricordo, quindi lo store di Santina in Viale Pio XII numero 73. Potete sempre visitare le pagine social per rimanere aggiornati sulle novità e sui nuovi arrivi, soprattutto per la primavera e estate ovviamente. Poi tra poco preparatevi perché arriveranno i saldi. C'è Max Pezzali.

Michele, la terra, dalla terra alla tavola, la cucina selvatica di Michela con il suo nuovissimo ristorante che si chiama Ortica Madre. I prodotti dell'orto, il cesto bio solo di stagione a chilometri zero, cucinati con tanto amore, non c'è altro, venite a provarli. Sono aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena e vi ricordiamo che per tutta l'estate i tavoli sono anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre è a Palestrina nel centro storico di Piazza Regina Margherita numero 9. Per le prenotazioni 333 12 16 883 e comunque su tutte le pagine social ci sono i loro contatti, quindi per prenotare una bella cena questa sera o il pranzo o la cena per quanto riguarda la giornata di domani all'aperto, ovviamente con i tavoli disponibili, ma dovete prenotare perché ovviamente è difficile trovare posto essendo un posto piccolo, ma sicuramente con la cucina non vi troverete, non avrete problemi, vi troverete benissimo perché la nostra Michela è straordinaria nella cucina. Torniamo alla musica, ci sono gli Scancanensi,

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità, qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori, sconto del 15%.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
4: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. Aggiungi.

0: 900 a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
3: Galesso Arredamenti,
2: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20, info 06 97 30 41 31.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida. Corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
7: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
8: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
11: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
12: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
13: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
14: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
15: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

passano sotto i gazebi gustando il menù tagliere, e la braceria è sempre pronta a farla da padrona con bistecche, bracioli, salsicce, tutto pronto per la cottura. Sono aperti a pranzo dal martedì alla domenica e la sera a partire dal venerdì, così come il punto vendita delle carni fresche dal venerdì alla domenica, oltre la forchetta, i salumi e tanto altro. Lunedì è il giorno di riposo settimanale, Costan Park a Palestrina, in via Quadrelle numero 61. Per le prenotazioni 06 953 6414, mi raccomando, prenotate sempre.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Onda libera.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio a navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
8: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in Viale Pio XII 51 e Palestrina, in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in Via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
11: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
12: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026. Domenica 21 giugno ore 18 al Museo del Territorio, ex chiesa di San Giovanni al centro storico di Poli, si terrà il concerto d'arpa.
13: Che accetti

0: commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
1: Ascolta, la gioielleria c'è.
0: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
2: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
0: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
3: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
6: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
7: Onda Libera.

La musica di Tommaso Paradiso. Torniamo in diretta, torniamo a parlare delle nostre amiche aziende. Vogliamo salutare gli amici di Preneste Lab, perché i pacchetti specifici vi aspettano per le vostre analisi del sangue, per i tamponi, per i breath test o test genetici. Il pacchetto più adatto alle vostre esigenze è online sul sito prenestelab.it. Potete chiedere informazioni alla segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle 13. Vi ricordo che i prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle ore 18.30. Loro sono a Palestrina, nella zona 167 di via Gabriele D'Annunzio 15. Vi ricordo che gli screening uomo e donna a partire da 49,90 euro, ci sono all'interno bene 20 analisi, ma in questo mese c'è una grande promozione sul fertility check-up coppia a soli 300 euro. Facendo solo donna sono 250, facendo solo l'uomo sono 100 euro, facendolo insieme quindi c'è un risparmio di 50 euro, ma così le analisi su tanti altri check-up come la celiachia, la tiroide, il diabete, la gravidanza, insomma vi aspettano tantissimi tipi di analisi dagli amici di Preneste Lab in via Gabriele D'Annunzio numero 15, e sulle pagine social ci sono tutti i contatti.

0: Paolo, siamo pronti a darsi il 5?
1: Siamo pronti, è pure il 10.
0: Pure il 10? Sei pronto tra passato e presente? È tutto pronto?
1: È tutto presente, tutto passato. Il sole coce come una novarte camino.
0: Però alle 15 puntuale partirai.
1: Se rinfrescavamo, dai.
0: Allora, va bene, Paolo.
1: Noi ci diamo appuntamento, vabbè, lunedì pomeriggio.
0: Noi ci vediamo lunedì e ci rivediamo in radio per una nuova settimana.
1: Pregna di lavoro, come sempre.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao caro, a dopo. Ciao.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Dal 2 al 5 luglio torna la 10ª festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22, saluto alla 10ª edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
4: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
8: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
9: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
0: Onda Libera.
12: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
13: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni 80 ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente, ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

Innanzitutto buonasera, buon pomeriggio. Non so se sto dentro un forno a 90 gradi. Mi sto a cuocere come le pizze. Oppure sono in radio. Abbiamo acceso i condizionatori, ma cioè proprio raga. In cabina di regia e con i computer accesi, i video, le cose, le pareti antisuono, eccetera. Che modi che fa, che fresco c'è! Buon pomeriggio, 20 giugno, 15 un minuto. Buon pomeriggio da Paolo Filippi, ringraziamo il Dio. Sino alle ore 17 con voi, con Trapassato e Presente. Come al solito partiamo dagli anni 80 fino ad arrivare ai giorni nostri. I grandi successi di ieri e quelli di oggi. Lo ripeto anche se non ce n'è bisogno, perché già i messaggi cominciano ad arrivare. Il nostro numero non è cambiato da stamattina, 333-222-7992, WhatsApp. Oddio, è caldo, raga. Vabbè, dai, rinfreschiamoci, non ci pensiamo. Siete sdraiati su un'amaca, al fresco sotto un albero. Siete in salotto con il ventilatore o con il climatizzatore acceso? C'avete il ventaglio? Insomma, rinfrescatevi pure voi, dai! Si parte con il primo brano proveniente dagli anni 80. Grande cantautore è lui. È Umberto Tozzi. Nell'aria c'è, sì, c'è proprio Gallo.

aria c'è Umberto Tozzi. Scusate se sì, ciao, ma se parlo con l'eco. Non ci fate caso, che callo. Bene, questo era il passato. Veniamo al presente. Angelina Mango, è inutile che dico che insomma la figlia d'arte, sia per quanto riguarda il papà Pino Mango, sia per quanto riguarda la mamma, una grandissima cantante di Mattia Bazar, Laura Valente, cioè voglio dire proprio figlia d'arte con arte scritto maiuscolo, la canta questa canzone dal titolo Canto d'amore, in compagnia di Marco Mengoni.

Che vocina delicata, Angelina Mango Mengoni, canto d'amore. Fatemi ringraziare. Voi sapete che giovedì c'è stata questa festa di beneficenza che abbiamo organizzato a Gallicano. Eravamo più di 300 persone. È stato veramente un grande successo. Grazie a tutti coloro che sono venuti, che hanno partecipato a contribuire per l'acquisto, lo sapete, di macchinari che doneremo all'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. E lo dirò anche domani mattina, che c'è più ascolto. Ma anche oggi l'ascolto è quello che è. Grazie. E vorrei dire ad alcune persone che mi hanno detto, ma è un periodo che mi stanno dicendo: Paolo, se tu avessi i capelli neri, sei una goccia d'acqua a Ozzy Osbourne. Allora, molti magari non sanno chi era, è morto di recente, quindi insomma, vabbè, una preghiera per lui. Ozzy Osbourne è stato il cantante e fondatore di un gruppo inglese di heavy metal, vale a dire i Black Sabbath. Allora, io me lo ricordavo, però sono andato a vedere su internet, ho detto: ma è possibile sta somiglianza? Quando ho aperto sulla sua faccia, mi sono spaventato, ho detto: ma quello sono io? Cioè, quello sono io. Cioè, non è un bel. Cioè, non era bello come non sono bello io, però ci assomiglio moltissimo. Ci assomiglio moltissimo. Ho detto: ambedia, oh, ci hanno ragione. Ma non è la prima volta che me lo dicono. Questo ho detto: beh, io lo prendo come complimento perché è stato un grande cantante, un grande gruppo musicale. Mi fa piacere che la mia faccia assomiglia. Però dico: vabbè, ma fatemi andare a vedere, forse lo dimentico, forse l'ho dimenticato, non me lo ricordo bene. Ammazza, siamo uguali, oh! Grazie, grazie! Vabbè, ci tenevo a dirlo. Detto questo, fa callo, ma non me ne frega niente, ve faccio ballà. Si torna al passato con i Danzel. Pam!

Giovanna, hai ragione, scusami, ha detto Paolo, te possi no! M'hai fatto squagliare! E se tu non balli, figlia mia! Vabbè, sono contento che sudate con le canzoni che inventiamo, dai! Oh. Sta tosse non mi piace, no, assolutamente no! Era il passato e veniamo al presente! Baby K, Tuca Macarena, no, non è uno scioglilingua, è proprio il titolo della canzone.

Luca Macarena, Baby K, queste sono le canzoni estive che suoneremo, suonerete, canterete, canteremo, ballerete, io non ballo, ballerete durante questa calda estate 2026. Raga, hanno detto gli esperti che ci fermeremo a 40 gradi, quindi beh, manco tanto, dai, non arriviamo manco a 50, che a 40 gradi, che 40 gradi, che so 40 gradi, dai, su, resistete, si torna al passato e di canzoni ne ha scritte tante. Ha avuto tanto successo negli anni 80-90. Sto parlando di... La canzone sua più famosa è Luna. E se vi dico questo, chi ricorda qualcosa ha già indovinato che si tratta di Gianni Togni. Ma non ha scritto solo Luna. Ha scritto e cantato ed ha avuto successo anche con questa canzone dal titolo Per noi innamorati.

0: Gianni Togni per noi innamorati. Ragazzi, mi sono fatta una risata. Allora, vi ho detto prima di Ozzy Osbourne, il cantante fondatore dei Black Sabbath, no? Che molte persone mi dicono ci assomigli una goccia d'acqua. Allora, la nostra fedelissima ascoltatrice da Cassino, Federica, mi ha mandato una mia foto insieme alla foto di Ozzy Osbourne. Oh, sono uguale proprio, eh. Cioè, hanno ragione che dicono: se avessi i capelli neri saresti lui. Stessi occhiali da sole, il viso, la risata, i denti, uguale, sono uguale. E mi scrive: "Apà, ammazza, siete proprio gemelli separati alla nascita. Tra te e tu e Ozzy Osbourne ci avete pure gli stessi 10 anelli, è vero?" Poi e ride, dice: "Non gliela posso fa. Grande Paolo, bacioni da Cassino, Federica." A Federì, mi ha fatto piacere che sia andata a vedere su internet, penso, il cantante dei Black Sabbath. Siamo uguali, oh. Siamo veramente uguali. Vabbè, allora, grazie. Allora, ci fermiamo un attimo. C'è la pubblicità e poi ascolteremo, restando sempre al passato, Paul Young con Love in the Common People. A tra poco.
1: Tu è presente i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.
2: Onda Libera.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio una vetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: La vecchia osteria di Angelo.

0: porci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo oggi in Azzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
1: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti da mercoledì sera alla domenica.
2: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
3: I Castelli della Sapienza presentano Nodo in Comune 2026. Domenica 21 giugno, ore 18, al Museo del Territorio, ex chiesa di San Giovanni al centro storico di Poli, si terrà il concerto d'arpa.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
5: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
6: Galesso Arredamenti.
5: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.
4: Tra passato e presente.
8: I più grandi successi di ieri e di oggi.
4: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

0: of the common people, Paul Young. No. Vasco, non ti rispondo oggi. Fa troppo caldo. Sì, pure per te, però mi pare che ogni sabato, insomma, non approfittare che ti vogliamo bene, perché insomma sei quello che sei, anche se ti rimprovero che è parecchio che non scrivi più. Però
1: poi me lo dici.
0: Però mi telefono in privato dopo e mi dici quello che hai detto, perché proprio non ci riesco. Non ci riesco. Che di chi è la colpa? Whisky. Ah, la colpa del whisky. Beh, se lo lasciassi un po' da parte, forse uno ti capirebbe meglio, caro Vasco. Ecco, a quest'ora te bevi whisky? Senti, fammi una cosa, Vasco. Lascia la bottiglietta da una parte, io ti mando una canzone e fai finta che te stai a bevere whisky, come dici. Bravo, grazie Vasco, colpa del whisky.

Prego, Vasco, prego, prego, non parlare, non parlare, non parlare, non parlare. Ti sei bevuta mezza bottiglia di whisky, seguita a berla. Poi ti riposi un attimino perché tra qualche giorno c'è il concerto. Devi stare sobrio quando sali sul palco. Quindi, ecco, mi raccomando, alcolici zero. Dopo, fa come ti pare. Appunto, fai come ti pare. Fa come ti pare. Ecco. Chi non beve... Vabbè, Vasco non è che beve tanto, dai. Qualche concetto se lo fa, per fare cin cin, per farsi auguri prima del concerto con i musicisti. A proposito, io giovedì sera, voi sapete che c'era la band del nostro amico il dottor Bellucci, band di Vasco, c'era un chitarrista che mi ha messo i brividi. I brividi! Ha fatto un assolo di chitarra che, guarda, momenti vado là e me lo bacio, ma di una bravura unica. Mi dispiace che non ricordo il nome. Bravo, veramente bravo, brava tutta la band, eh? Però il chitarrista è stato di una eccezionalità unica. Bella serata. Bene, Eros Ramazzotti, più bella cosa?

bella cosa, Ramazzotti. Oh, ragazzi, cioè, allora, anche Donata mi ha scritto: Paolo, sono andato a vedere su internet Ozzy Osbourne dei Black Sabbath. Paolo, siete uguali. Dai, mannaggia a me quando ho detto. No, ragazzi, per me è un complimento, ma non per, cioè, cercate di capirmi. Mi fa piacere che somiglio molto a Osbourne. Lui è volato in cielo pochi mesi fa. Io ringraziamo Dio, ancora sto qua. Va bene, fate finta che ve l'ho detto, dai. Fate finta che non ve l'ho detto che assomiglio, che mi hanno detto che somiglio. Ah, però è vero, è vero. Certe foto sembro lui. Boh. Vabbè, allora mi tingerò i capelli di nero, così quando magari le persone mi vedono, i musicisti mi vedono, dirà: oddio, Ozzy è resuscitato, è lui. Ecco, vabbè. Grazie Donata. Bene, questa era la musica del passato, veniamo alla musica del presente. Ritornano, ve li ricordate? Ma credo proprio di sì, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Guiri, tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Allora, io vorrei ringraziare, c'è una ascoltatrice che mi dice: Paolo, c'ero anch'io alla vostra festa giovedì sera a Gallicano. Organizzazione perfetta, sei sempre un mito. Quello che mi ha avrei magari ascoltato te con la chitarra cantare una canzone di Battisti, senza nulla togliere a Vasco. Io sono ogni volta che vado a vedere le band, i cover, cioè me lo chiedono, no, spesso, dai, vieni su, suona una canzone di Lucio. Ero molto l'avrai visto che ero molto impegnata a girare per i tavoli, a fare le public relation, eccetera eccetera. È stata, lo ripeto e ti ringrazio di essere stata con noi. Come hai visto e come hai detto, è stata una festa veramente bellissima. Il prossimo anno ne faremo un'altra, ok? Bene, allora, andiamo al passato. Grande successo. Sto parlando di Renatino Zero con i migliori anni della nostra vita.

0: migliori anni della nostra vita, Renatino Zero. Saluto anche Daniele da Paliano che sta in giro a fare la spesa, ci ascolta in macchina a tutto volume come sempre, grazie, e ci manda un saluto freddo, ecco, fresco a te e a tutto lo staff di Onda Libera. Grazie Daniele. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità e poi una canzone che non è perché mi piace, la metto perché ha venduto, è stato un grande successo. A me piace questa canzone che ascolteremo dopo la pubblicità, un gruppo gagliardissimo, si chiamano Torniamo al Passato, cioè rimaniamo un attimino nel passato, si chiamano gli Alphaville con The Sound, scusate, like, chiudo il microfono che faccio un colpetto di tosse. Sound and Like è Melody. A me piace, dicevo, questa canzone, ma mi piace soprattutto il finale. Per un musicista, io sono un modesto musicista, sentire in una canzone i violini, le arpe, l'organo, eccetera, eccetera, a noi ci mette i brividi. C'hanno un assolo di violini suonati da un'orchestra quasi al termine della canzone che veramente mette i brividi. Mi raccomando, a tra poco. Mandannate!
1: Da Libera. Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina.

0: Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y, anche con motori ibrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: FIT CISL Lazio, Federazione Italiana Trasporti presenta corso di formazione operatore di esercizio ATAC. FIT Lazio Trasporti organizza un corso di formazione dedicato alla preparazione per la figura di operatore di esercizio ATAC. Per info e prenotazioni, Danilo D'Alessio al numero WhatsApp 334 75 82 413 e Simona Mangialardo al numero WhatsApp 351 11 45 899 e al fisso 06 77 26 58 25.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
7: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
8: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
9: Onda Libera.
10: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

Faville, Sound Like a Melody. Allora, Esther mi scrive: Paolo, ti ho guardato in streaming, suoni molto bene il violino. Un bacione. Cioè, Esther, io quando sento la musica, cioè, io mando i video dei cantanti e magari qualche pezzetto mi vedete anche a me. Io quando sento la musica suono la batteria, la chitarra, il violino, l'organo. Il violino proprio non lo so, no, assolutamente no. No, non lo so, non ho mai suonato, mi piacerebbe però ormai. Ecco, vabbè, grazie, grazie. Altro successo del passato, torniamo in Italia. Jovanotti, Serenata.

carrerata rap Jovanotti. Quanti di voi ricorderanno? Ma io penso di sì. Gazebo, negli anni 80 fece un grandissimo successo con I Like Chopin, poi è sparito dalla circolazione, quest'anno è ritornato sempre con la canzone che lo ha reso famoso, vale a dire I Like Chopin, ma in versione remixata. Beh, era bella quella originale e devo dire che è bella anche quella remixata. Oh, poi è sempre lui, eh? Gazebo, I Like.

Eric Chopin, vale a dire mi piace Chopin, ecco, oh, gazebo. Torniamo un attimino con calma, perché se no sudate troppo se ballate, perché dopo questa ce ne sarà. Oggi mi sono dato alla dance, oh, alla dance. Questa è proprio calma, calma. Lui è un cantautore di blues. Questa non è neanche blues, è proprio Shana Karma, proprio cioè, ma sì, dai. Fammi scrivere e cantare sta canzone, Carmo, Carmo. Si tratta di Zucchero. Diamante.

Zucchero con Diamante, dolce canzone, dolce. Ma adesso vi rimuovete un attimino. Preparatevi l'asciugamano per asciugare il sudore. Poi vi andate a fare la doccia. Vi riposate. Ho detto, oggi mi sono dato da fare con le canzoni dance. O simili. Come questa. Corona. Bella ragazza. The Ritmi. Il ritmo of the night. Nella notte.

0: Ballato, scaterate, scaterate, yes! Sì. Ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità e poi verrà, ecco, veniamo al presente. Ormai è prossimo il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Questa mattina in macchina con mio nipote che è un fan accanito di Ultimo. Gli ho detto: pronto Marlo, sei pronto? Sei pronto? È bello di nonno, vanno al concerto? Sì, non vedo l'ora proprio, guarda, proprio non vediamo l'ora di... Beh, dico, siete 250.000, mica uno, dico, chissà che maxi schermo avrà messo... Nonno, ne ha messi 18 di maxi schermi. Vabbè, che cazzà, io pensavo uno su maxi, un palco di 140, cioè ragazzi, una cosa, ha detto un giorno sì e un giorno no, lui studia a Tor Vergata, vado a vedere i lavori, bello de nonno, ecco, va a vedere se tutto procede bene, ecco. Vabbè, lo merita sto ragazzo, lo merita proprio, eh. Ok, ascolteremo Ultimo con Bella Davvero, ma dopo gli Spots.
1: Da Libera.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasaerba STIHL RT4097 a soli 2.779 euro.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Renew.
5: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via De Montilepini chilometro 5 e 600.
7: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM

0: Disney Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
1: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
1: Onda Libera.
7: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.
8: Mi ricordo di te, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu,

davvero ultimo, un altro grande cantante del passato che non bisogna dimenticare perché ha scritto delle bellissime cantate, ovviamente, canzoni. Questa è Dolcissima.

Brian Adams, Please Forgive Me. Lo scorso sabato, se vi ricordate, vi ho fatto ascoltare un cantante che nel

gli anni Ottanta cantava, faceva anzi, sì, vabbè, cantava, chiaro, le cover di grandi successi, siano essi italiani che stranieri. Si chiamava, cioè è vivo, però insomma, si chiamava Ivan Cattaneo. La canzone che vi ho fatto ascoltare, se non vado errato, lo scorso sabato, era Io ho in mente te. L'originale era di Barry McGuire, un cantautore americano, con You Were On My Mind. Poi, sempre negli anni Ottanta, moglie e marito americani, Sonny and Cher, incisero una canzone che spopolò non solo in America, ma anche in Italia, tradotta. La canzone si chiamava Bang Bang. In Italia la cantarono sia un gruppo all'epoca famoso, I Corvi, l'Equipe 84, poi ripresa da Ivan Cattaneo. La canzone appunto era Bang Bang.

Ivan Cattaneo con Bang Bang. Beh, l'originale è quella di Sonny e Cher, a tutto è un'altra armonia, un'altra musicalità, però le cover, lo sapete, sono fatte in questa maniera, le stravolgono un po' gli originali, però Ivan Cattaneo all'epoca ne ha fatte tante di cover e hanno avuto, meno male, perché un cantante italiano ha avuto un enorme successo. Beh, ieri si cantava così, oggi Elodie canta così. Margarita, non Margherita, attenzione, ma Margarita.

Margarita, Elodie, mi sono scordato Marrakesh, vabbè insieme a Marrakesh, raga, cioè, perdonatemi, tanto lo sapete, no, chi segue questi cantanti giovani, dice Paolo si è scordato di Marrakesh, mo sono scordato, allora, me volete fustigare? E fustigatemi, oh! Beh, un altro cantautore giovane che si sta facendo molta strada, anche lui riempie gli stadi e ne sono contento, perché quando un giovane cantautore ha, io ho una certa età, del cervello sono rimasto a 18 anni, però insomma sulla carta d'identità c'è scritta un'altra data. Quando mi dicono, mi fa, quando è nato lei? Lasciamo perdere, non mi ricordo. Non mi ricordo, passavo oltre. Oh. E quindi diciamo che le canzoni del passato le conosco tutte a memoria, ma anche quelle recenti, quando mi piacciono ovviamente. E se un giovane cantautore, soprattutto se è italiano, si fa strada perché è bravo, che non usa apparecchiature per poter cantare e suonare, vale a dire gli autotune, che odio, proprio odio quello strumento io. Se sai cantare devi cantare dal vivo, non te devi far aiutare dalle apparecchiature perché non gliela fai più. Dai, su, famo i bravi. Bene. Uno di questi grandi cantautori del presente è Achille Lauro e la sua Amor.

Siamo quasi in chiusura. Fatemi salutare le altre persone che hanno messaggiato: Cristina, Paola, Noemi, Grazia ed Emma. Un saluto anche a voi, care ascoltatrici. Ritorniamo al passato con Antonello Venditti. Che tesoro che sei!

0: Tesoro che sei! Bene, Antonello Venditti! Abbiamo concluso anche oggi, sotto un caldo tremendo, le due ore tra passato e presente. Vi ringrazio per i messaggi, vi ringrazio per l'ascolto e abbiamo un appuntamento sempre a Dio piacendo domattina. In voce qui su Radio Onda Libera dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Ma voi sapete che potete messaggiare dalle 9:30 in poi per richiedere i brani. Perché, come dico sempre, se messaggiate alle 11 sarà un po' difficile che prenderete posto. Quindi dalle 9:30 potete iniziare a messaggiare. E ne arrivano un botto alle 9:30. Allora, però, per i furbetti che tentano di messaggiare prima delle 9:30, vorrei ricordare il solito proverbio cinese. Chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio, a domani da Paolo Filippi. Buona serata. Buona serata.
1: Onda Libera. Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio.

0: alle ore 19 Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta, aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
8: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
9: Onda Libera.
10: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio, dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
7: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
8: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
10: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
11: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione.

0: affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: te www.farmaciagenovese.it.
1: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
2: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
3: Onda libera.
4: Rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi stare.
5: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ok. Rap futuristico.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli, sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
4: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: Vuoi il massimo della qualità?

0: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via De Montilepini chilometro 5 e 600.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia, aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: Olio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
1: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venner, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
5: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
5: La spesa intelligente.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
1: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
10: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni con orario continuato 9:20.
11: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
12: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
13: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Onda Libera.

Free Radio. Free Music.

0: Onda libera.
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
6: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
7: Ricordate, 6x6 fa sempre 36.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare.

0: Fare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località con le palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
1: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
3: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
7: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Palestrina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
8: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
9: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
10: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22.

0: www.comitatoaradinorma.it.
1: Bambini, siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
4: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio, dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
7: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
8: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetti.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successo.

0: perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
1: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
2: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
3: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
4: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
5: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
6: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Scelta libera. Free Radio, Free Music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino Raserba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste, basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: sempre aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66, per info 06 952 55 96.
6: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contattalo 06

0: 0625 1836. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San

0: Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo, sul terzo capo. Ti aspettiamo! Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Coppedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
1: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
2: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Go.

0: sapere.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
5: La spesa intelligente.
8: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
9: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
10: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
11: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
12: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
13: Devi andare in officina.
12: Quale officina?
13: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
14: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
15: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di

0: ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
1: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
3: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
4: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
5: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è.
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
8: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
9: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificati e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: Onda Libera.

0: ancora nella mia.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
2: Mi sento una

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: risposta sei tu.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Credo abbiamo perso la testa.

0: più.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.